0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Daido.
3: Il suo nome per esteso è Daido Florian Claude Bombiaye O'Malley Armstrong. Per semplicità, però, tutti la chiamano da sempre solo Daido, come fanno milioni di fan sparsi per il mondo. Nata a Londra il giorno di Natale 1971, la futura cantautrice cresce studiando musica classica, pianoforte e violino. Ma grazie alla complicità del fratello Roland Rollo Constantin, leader del gruppo pop Faithless, si interessa di ogni genere sonoro, dal rock al pop. È proprio il fratello che la fa debuttare come corista negli album della propria band Reverence del 1996 e Sunday 8 PM del 1998, e che in seguito collabora come produttore a No Angel, il disco con il quale Daido debutta ufficialmente nel 1999. Nel CD ci sono brani già noti e apprezzati dal pubblico come Here With Me, adottato come sigla della serie televisiva americana Roswell, e Thank You, che era stato inserito nella colonna sonora del film Sliding Doors nel 1999.

Nonostante No Angel contenga varie hit, l'album viene poco promosso e Daido, all'inizio della sua carriera, passa inosservata al grande pubblico. A renderla popolare nel 2001 ci pensa Eminem, che la vuole al suo fianco per il brano Stan. Sulla scia dell'enorme successo di questa canzone, No Angel viene ripubblicato in edizione speciale e diventa il fenomeno commerciale dell'anno, con la bellezza di 21 milioni di copie vendute in tutto il mondo. I singoli Here With Me e Thank You vengono accompagnati da due nuovi video e, grazie alle sue canzoni, Daido viene incoronata miglior artista emergente agli MTV Europe Music Awards 2001 e conquista 2 Brit Award e 3 World Music Award nel 2002. La popolarità accende i riflettori sul suo talento e sono molti i colleghi che, affascinati, vogliono collaborare con lei. Tra questi anche Britney Spears, per la quale scrive I'm not a girl, not yet a woman, e Carlos Santana, con il quale duetta in Feels Like Fire.

Dopo il successo di No Angel, Daido ha di fronte a sé l'enorme problema di bissare il successo stratosferico del suo debutto. Per comporre il nuovo disco si ritira in uno studio isolato della campagna inglese assieme all'inseparabile fratello Rollo e, all'indomani di 2 anni di lavoro, pubblica Life for Rent. Gli sforzi della cantautrice britannica sono immediatamente premiati. Il primo singolo estratto, White Flag, balza in vetta alle classifiche di tutto il mondo e consacra definitivamente la sua autrice nell'Olimpo del pop inglese. Nei mesi successivi all'uscita, Life for Rent vende 14 milioni di copie grazie a tracce come Sand in My Shoes e Don't Leave Home.

Dopo il trionfo di Life on Rent, Dido si prende una lunga pausa. Il suo terzo album, Safe Trip Home, esce solo nel 2008, a 5 anni di distanza dal predecessore. A differenza di quanto accaduto in passato, stavolta, Don't Believe in Love, Quiet Times, It Comes and It Goes e gli altri nuovi brani non ottengono i risultati commerciali sperati. Tornata subito al lavoro per comporre nuove hit, l'artista annuncia di essere pronta con un nuovo disco già nel mese di marzo 2011. In realtà, nello stesso periodo, Dido annuncia anche di essere in dolce attesa. Il figlio avuto dall'attuale marito, la musicista rimanda di 2 anni la nuova release per fare la mamma. Alla fine, il quarto disco, Girl Who Got Away, diventa realtà e nel gennaio 2013, ad anticiparlo, è il brano No Freedom. Fra i brani anche una nuova incursione nel rap, il duetto con Kendrick Lamar, Let Us Move On e il singolo End of Night.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Gamma Radio. Quando la sintonizzi, è sempre un successo.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

insegnanti e a causa del loro lavoro Alanis, assieme al fratello più grande Chad e al gemello Wade, trascorre 6 anni in Germania per poi fare ritorno in Canada nel 1980. Grazie ad alcuni amici di famiglia e in particolare a Alanis Day Morgan, Alanis scopre fin da piccola che la musica è la sua grande passione. Il suo primo brano, Fade Stay With Me, lo compone alla tenera età di 9 anni. Talento precoce, a 10 anni, partecipa alle audizioni del programma per bambini della televisione canadese You Can Do That on Television, che viene registrato proprio nella sua città, Ottawa. Dopo aver superato la selezione, assieme a suo gemello Wade, compare per l'intera stagione televisiva. L'anno seguente, Alanis pubblica Fade Stay With Me, in un 45 giri autoprodotto, disco che finisce tra le mani del promoter e organizzatore di eventi Stephen Clowan, che nel 1988 le fa cantare l'inno nazionale all'inaugurazione dei campionati mondiali di pattinaggio artistico. La vera svolta avviene grazie all'incontro con il musicista Leslie Howe. È Howe ad accompagnarla a New York per incontrare Scott Welch ed altri dirigenti delle case discografiche più grandi d'America. Un'esperienza raccontata in canzoni come You Are, nell'album Supposed Formed Infatuation Junkie, uscito nel 1998.

Appena quindicenne, nel 1989, Alanis Morissette appare in Star Search, un concorso a premi cantando One Bad Apple, cover degli Osmonds, ma non vince. Appena un anno però e firma un contratto con la MCA e pubblica il suo primo album, Alanis. Un disco che, lanciato dal singolo Too Hot, fa epoca tra i giovani canadesi e vende milioni di copie. In questo periodo la Morissette si fa chiamare ancora semplicemente Alanis per evitare assonanze con la cantante canadese Alan Miles. Grazie all'album Alanis, la cantautrice di Ottawa vince il suo primo riconoscimento importante, lo Juno Award, come miglior artista emergente femminile. L'anno seguente, nel 1992, ci prova con Now is the Time, ma non riesce ad ottenere gli stessi risultati del precedente. Il secondo lavoro di Alanis vende appena 50.000 copie, meno della metà dell'album d'esordio. Tra un singolo e l'altro, la bella Morissette trova il tempo di fare una piccola parte nel film Just One of the Girls. Il suo mentore Owen, convinto che la sua pupilla sia sprecata per il solo mercato canadese, torna alla carica con il produttore Scott Welch perché pubblichi i primi due CD anche in America. Welch rifiuta, ma interessato alla voce di Alanis, la spinge a spostarsi verso Los Angeles ed esplorare nuove sonorità. Trasferitasi nella città degli angeli, conosce il produttore e compositore Glenn Ballard e con lui scrive Perfect e altre canzoni del fortunatissimo Jagged Little Pill.

L'album Jagged Little Pill, il disco che fa conoscere al mondo intero il talento di Alanis Morissette, esce nel 1995. Nel disco, scritto di getto assieme al compositore Glenn Ballard, ci sono brani in cui la cantautrice svela tutta se stessa senza pudori, come accade in You Learn, Head Over Feet o You Oughta Know. Il primo singolo estratto, nonché il pezzo che per il suo testo esplicito attira l'attenzione dei media e del pubblico. Un grande successo, bissato dai successivi singoli Hand in My Pocket, All I Really Want e Ironic. Grazie a Jagged Little Pill, la cantautrice di Ottawa vende 16 milioni di copie nei soli Stati Uniti e più di 30 milioni nel mondo e vince 4 Grammy, Album of the Year, Best Female Rock Vocal Performance, Best Rock Song e Best Rock Album.

Nel 1995 Alanis Morissette inizia un lunghissimo tour mondiale di un anno e mezzo a supporto di Jagged Little Pill, iniziando a suonare nei piccoli club e finendo negli stadi. Dal tour viene realizzato il DVD Jagged Little Pill Live. Nel 1998, dopo un periodo di pausa e un viaggio in India, Alanis Morissette registra Uninvited, brano incluso nella colonna sonora del film City of Angels. Nello stesso anno pubblica Supposed Former Infatuation Junkie, un album per certi versi sperimentale, che fra le altre contiene anche la canzone Thank You. Il terzo album, Under Rug Swept, esce nel 2002 anticipando il singolo Hands Clean. Nel dicembre dello stesso anno, Alanis pubblica anche Feast on Scraps, DVD di un'esibizione live più CD con 8 canzoni inedite provenienti dalle sessioni di registrazione di Under Rug Swept. Innamorata del teatro e del cinema, Alanis nel terzo millennio alterna performance in musical e film con l'uscita di album come So-Called Chaos del 2004 e Flavors of Entanglement del 2008.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su Nelly Furtado.
2: In Portogallo la vita è dura. La dittatura e la crisi economica, sommate insieme, convincono molti a emigrare con la speranza di un futuro migliore. Tra questi, alla fine degli anni 60, ci sono anche Maria Manuela e Antonio José Furtado, che decidono di andarsene in Canada. È qui che a Victoria, nella British Columbia, il 2 dicembre 1978 nasce la loro bambina, Nelly. Nelly non solo è bellissima, ma fin da piccola mostra di avere anche un notevole talento musicale. È proprio l'amore per le sette note che la spinge, finiti gli studi, a trasferirsi a Toronto, dove incontra i Nellstar, duo hip-hop con il quale nel 1996 inizia la solita gavetta dei giovani musicisti, tra speranze di contratti discografici e concerti in piccoli locali. L'esperienza con i Nellstar termina nel 1998, quando Nelly Furtado, notata da molti addetti ai lavori, comincia a gettare le basi della propria carriera solista. Quello che Nelly compone e canta è una miscela di fado, hip-hop, pop e sonorità caraibiche. Un melting pop esplosivo, che le permette nel 2000 di pubblicare per la DreamWorks il singolo Party's Just Begun Again, conosciuta anche come Party. L'accoglienza del pubblico è buona, ma è con il suo secondo singolo, I'm Like a Bird, del 2001, che la giovane cantautrice balza in vetta alle classifiche americane.

Grazie all'enorme successo di I'm Like a Bird, il primo album di Nelly Furtado, Wow Nelly, del 2001, viene trascinato in cima alla charts di entrambe le sponde dell'Atlantico. In pochi mesi, il CD di debutto della canadese vende 6 milioni e mezzo di copie in tutto il mondo, diventando anche disco di platino negli Stati Uniti d'America. E alla fine saranno ben 6 gli estratti che riusciranno a stabilire il record di ascolto. L'ultimo di questi, Trying to Find a Way, nell'autunno 2002 entra a far parte della colonna sonora del film Disney Pretty Princess. Eguagliare un successo così strepitoso non è facile, e infatti il secondo album della cantautrice canadese non ci riesce. Folklore, che viene pubblicato nel 2003, ottiene comunque buoni riscontri e il singolo di punta del disco, Forza, viene scelto come tema musicale del campionato europeo di calcio 2004 in Portogallo. A rilanciare sulla scena mondiale Nelly Furtado nel 2005 ci pensa suo connazionale e, come lei, figlio di immigrati, Michael Bublé, che la vuole al suo fianco per il duetto della versione del classico di Tony Rennis, Quando. Nel maggio 2006, dopo essere passata sotto l'egida della Geffen, la musicista pubblica Maneater.

A un mese circa di distanza dall'uscita del singolo Man Eater, Nelly Furtado pubblica il suo terzo album, Loose, un disco che ottiene uno strepitoso consenso, riuscendo a vendere nel mondo oltre 8 milioni di copie. Pur portata in trionfo dalla stragrande maggioranza del pubblico, la Furtado, dopo l'uscita di Loose, viene pesantemente criticata da molti altri. A scatenare polemiche attorno al suo nome sono i video e le immagini scelte per accompagnare le nuove canzoni, filmati e foto in cui la Furtado si mostra in versione sexy. Per alcuni addetti ai lavori, dietro questo nuovo modo di presentarsi agli ascoltatori ci sarebbe addirittura lo zampino di Jimmy Iovine, il presidente della Geffen, già noto per aver lanciato il provocante gruppo femminile delle Pussycat Dolls. Indiscrezione a parte, Loose vede Nelly Furtado abbandonare i crossover degli esordi per puntare su brani decisamente hip hop come Promiscuous o assolutamente pop come All Good Things Come to an End. Un brano, quest'ultimo, che Nelly Furtado reinterpreta con vari artisti di ogni parte del mondo. In Italia, per questo progetto di internazionalizzazione, nell'autunno 2006 vengono scelti gli Zero Assoluto.

Oltre che della musica, Nelly Furtado è anche appassionata di recitazione. E nel 2008, dopo essere apparsa nel corso degli anni in piccole parti in serie TV fortunate come Roswell o CSI New York, viene scritturata per il film Max Payne, diretto da John Moore. Tornata di nuovo alle sette note, nel 2009 la promozione del suo nuovo album, Mi Plan, la porta anche sul palco di Amici di Maria De Filippi, dove riceve il disco di platino per le oltre 350.000 copie vendute in Italia durante la sua carriera. Carriera che prosegue con l'uscita di The Spirit Indestructible del 2012 e The Ride del 2017, oltre con collaborazioni con rapper come Nerd, con cui duetta in Hot and Fun, o Knan, con il quale canta in Is Anybody Out There. A dire il vero, a tutt'oggi il disco di maggior successo di Nelly Furtado resta Lose. E in tempi più recenti, la musicista canadese è tornata ai vertici delle hit parade mondiali solo grazie alla raccolta The Best of Nelly Furtado, edita il 16 novembre del 2010.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Deep Purple. Nel maggio del 1965, Ian Gillan alla voce, Graham Dimmock e Tony Lander alla chitarra, Roger Glover al basso, Sheila Dimmock alle tastiere e Harvey Shields alla batteria decidono di fondare una band. È così che nascono gli Episode 6, il primo nucleo dei Deep Purple. Nel 1967, poco lontano, nasce un altro gruppo, The Flower Power Man and Their Garden, gruppo formato da Tony Burrows, Neil Landon, Robin Shaw e Pete Nelson alla voce, Ged Stone alla chitarra, Nick Simper al basso, John Lord all'organo e Carol Little alla batteria, che pubblica brani come Let's Go to San Francisco. Entrambi i gruppi fanno parte del circuito musicale underground inglese e nel febbraio 1968, dopo un incontro casuale tra John Lord e Ritchie Blackmore, prende vita un nuovo progetto musicale, i Roundabout, che comprendono Blackmore alla chitarra, Lord all'organo, Chris Curtis alla voce, Bobby Woodman alla batteria e Nick Simper al basso. Nel marzo 1968, Blackmore, Lord e Simper accantonano i Roundabout e insieme al cantante Rod Evans e al batterista Ian Paice creano un nuovo quintetto. Per il nome, Blackmore propone Deep Purple, pensando all'omonima canzone di Nino Tempo e April Stevens, che è il brano preferito di sua nonna. Pochi mesi e nell'ottobre del 1968 il gruppo ottiene un buon successo negli Stati Uniti con il singolo Hush, la cover di un brano di Joe South, e con l'album di debutto intitolato Shadows of Deep Purple.

Nel 1969 i Deep Purple pubblicano due album, The Book of Taliesin e Deep Purple, disco omonimo che la band incide in parte con un'orchestra sinfonica. Fino a questo momento il gruppo gode di una buona fama, ma il successo presso il grande pubblico è ancora lontano. Il cantante Rod Evans e il bassista Nick Simper lasciano il posto rispettivamente al mitico Ian Gillan e Roger Glover, dando vita alla cosiddetta formazione classica dei Deep Purple, il Mark II. Con Ian Gillan alla voce, il gruppo incide l'album Concert for Group and Orchestra, un movimento in tre parti composto da Lord e inciso con la Royal Philharmonic Orchestra, diretta da Malcolm Arnold. Poco tempo e Gillan e soci abbandonano gli arrangiamenti con orchestra per dedicarsi alle prime sperimentazioni hard rock, genere lanciato dai Led Zeppelin e condiviso dai Black Sabbath. Dopo aver ascoltato gli autori di Whole Lotta Love, John Lord attacca il suo organo Hammond a un amplificatore per chitarra elettrica Marshall e inventa il suono che caratterizza da sempre la band. La discografia post-classica si apre con una pietra miliare del rock, Deep Purple in Rock, del 1970. Speed King, Child in Time, Into the Fire e Hard Loving Man sono brani che fanno epoca e Blackmore e soci affrontano il loro primo trionfale tour mondiale.

Dopo il successo dell'album In Rock, i Deep Purple cominciano a lavorare a Fireball, album che spazia dal blues di No No No e Demon's Eyes al country di Anyone's Daughter. Il pubblico, desideroso di ascoltare ancora fragorose note rock, resta deluso e Fireball, pur essendo un successo, non riesce a bissare il suo predecessore. A consacrarli fra gli immortali del rock nel 1972 è l'album Machine Head, disco famoso soprattutto per Smoke on the Water, canzone ispirata all'incendio al casinò di Montreux che distrusse l'intera strumentazione di Frank Zappa e dei Mothers of Invention. Per ottenere un nuovo suono, Blackmore e compagni decidono di registrare le tracce di Machine Head parte sul camion studio dei Rolling Stones e parte all'interno di un albergo di Montreux. All'indomani dell'uscita di Machine Head, i Deep Purple affrontano un nuovo tour mondiale che li porta ad esibirsi anche in Giappone, dove viene inciso il capolavoro live Made in Japan.

Per la composizione dell'album Who Do We Think We Are del 1973, i Deep Purple si fermano per qualche tempo anche in Italia. All'indomani dell'uscita di questo disco, all'interno della band si creano varie tensioni che portano alla fuoriuscita di Ian Gillan e Roger Glover, sostituiti dal bassista Glenn Hughes e dal cantante David Coverdale. Con questa formazione nel 1974 vengono incisi Burn e Stormbringer e viene pubblicato il live Made in Europe. Durante il tour di Stormbringer, il 7 aprile 1975, però anche Blackmore lascia i Deep Purple per fondare i Rainbow con Ronnie James Dio, cantante storico dei Black Sabbath. Al posto di Blackmore arriva Tommy Bolin, che incide l'album Come Taste the Band del 1975 e per i suoi problemi di dipendenza all'eroina crea non pochi problemi alla band. Finché stanco, il cantante David Coverdale abbandona il palco nel bel mezzo di un concerto di Liverpool. È la fine dei Deep Purple. Bolin muore di overdose poco tempo dopo. Glenn Hughes prosegue la carriera solista. David Coverdale fonda i Whitesnake, a cui si uniscono Ian Paice e John Lord. Solo nell'aprile del 1984 i Deep Purple tornano a riunirsi e Blackmore, Gillan, Glover, Lord e Paice lavorano alle nuove canzoni di Perfect Stranger e di House of Blue Light. Tra litigi e riappacificazioni, con una line-up sempre pronta a variare, i Deep Purple continuano ancora oggi a fare decine di concerti nel mondo e a pubblicare album come Bananas del 2003 e Rapture of Deep del 2005.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 3:06.
2: Gamma Radio Golden Hits.
0: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: Aretha Franklin. Aretha Louise Franklin nasce a Memphis il 25 marzo 1942, ma cresce a Detroit, dove il padre è alla guida di una chiesa. Da bambina, Aretha e le sue sorelle, Caroline ed Erma, cantano nel coro della parrocchia ed è qui che chiunque la ascolta si accorge del suo straordinario talento. A soli 14 anni, Aretha incide il suo primo disco, The Gospel Soul of Aretha Franklin, e dopo essere stata notata dal leggendario produttore discografico John Hammond, firma anche un contratto con la Columbia Records. Le prime canzoni di successo arrivano nei primi anni 60, quando Aretha Franklin pubblica brani come Rock and Buy Your Baby with a Dixie Melody. La Columbia però le fa incidere soprattutto musica jazz, un genere nel quale la cantante non riesce ad esprimersi in libertà e dare il meglio di se stessa. Nel 1962 sposa Ted White, che diventa il suo manager e l'aiuta a cercare un'altra etichetta discografica. Entrata a far parte della Atlantic Records nel 1967, Aretha collabora con Jerry Wexler e Arif Mardin, due produttori illuminati che intuiscono il suo groove e le propongono canzoni venate di soul e R&B. È in questo periodo che Aretha si guadagna il titolo di The Queen of Soul.

Nel 1967 Aretha Franklin incide brani che entrano di diritto nella storia della musica mondiale come Respect, una cover di Otis Redding che diventa un inno dei movimenti femministi e per i diritti civili degli Stati Uniti. Nello stesso anno pubblica incisioni memorabili come I'll Never Love the Man, Aretha Arrives, Take It Like You Give It e Lee Cross. Proprio mentre ottiene un enorme successo mondiale, Aretha Franklin archivia il naufragio del suo matrimonio con Ted White. A consolarla dalle traversie sentimentali, in ogni caso, ci sono i milioni di dischi venduti fra la fine degli anni 60 e gli inizi degli anni 70. Senza porsi alcun limite di genere, la cantante spazia con nonchalance dal gospel al blues, dal pop alla musica psichedelica al rock. Incide cover emozionanti, quali Eleanor Rigby dei Beatles e Bridge Over Troubled Water di Simon & Garfunkel, e album memorabili come Live at Fillmore West del 1971 e Amazing Grace, un doppio live di musica gospel registrato in una chiesa battista di Los Angeles nel 1972.

Tra la seconda metà degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, Aretha Franklin non è mai salita fino al primo posto della classifica inglese, dove raggiunge solo un quarto posto nel 1968 con la sua versione di I Say a Little Prayer di Burt Bacharach. In compenso, detiene il record di numero 1 nella classifica americana R&B, dove è regina per ben 18 volte e per due volte è in vetta alla classifica Billboard Hot 100. Tra i singoli che la regina del soul incide in questi anni ci sono capolavori come Chain of Fools, You Make Me Feel Like a Natural Woman, Things e Baby I Love You. Dopo il 1968, anno in cui viene istituita la categoria R&B ai Grammy Award, Aretha si aggiudica quello riservato alla Best Female R&B Vocal Performance per 8 anni consecutivi. Pur restando legata ai suoi produttori storici Wexel e Mardin, nel 1973 Aretha pubblica You assieme a Quincy Jones. L'album, pur contenendo singoli di grande successo come Angel, non ottiene grandi fortune.

Nel 1980 Aretha Franklin recita nel cult film di John Landis, The Blues Brothers, con John Belushi e Dan Aykroyd, nel ruolo della moglie di Matt Guitar Murphy, e nelle sequenze che la riguardano canta l'intramontabile Things. Nel 1985 Aretha Franklin incide un hit dance, Freeway of Love. In generale, però, la discografia pubblicata negli anni 80 dalla Regina del Soul è qualitativamente inferiore a quella dei decenni precedenti, nonostante l'apporto di artisti del calibro di Curtis Mayfield. A complicare le cose, nel 1984 c'è una brutta vicenda legata alla rottura di un contratto. La cantante viene denunciata perché, pur essendosi impegnata, non riesce a partecipare al musical di Broadway Sing Malia Sing, basato sulla vita leggendaria del gospel Malia Jackson, principalmente a causa della sua paura di volare. Nonostante gli alti e i bassi, però, Aretha ancora oggi sforna dischi di notevole spessore, ai quali collaborano punte di diamante del nuovo R&B come Lauryn Hill e Mary J. Blige. Nel 1998, tra tutti i cantanti del mondo, è proprio lei a essere ingaggiata d'urgenza dagli organizzatori dei Grammy Awards per sostituire Luciano Pavarotti, colpito da un malessere improvviso. In 24 ore, la Regina del Soul prepara un'interpretazione del Nessun Dorma in tonalità originale e cantando in italiano. E quando sale sul palco, dà vita a una delle esibizioni più grandi della manifestazione. Nel terzo millennio, oltre a recitare nel seguito di The Blues Brothers, incide album coinvolgenti come So Damn Happy del 2003 e A Woman Falling Out of Love del 2007.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Electric Light Orchestra.
3: Mentre in Inghilterra si spengono gli ultimi sussulti del movimento beat, a Birmingham gli ex componenti del gruppo The Move, il cantante Jeff Lynne, il chitarrista Roy Wood e il batterista Bev Bevan, stanno già pensando a nuovi orizzonti musicali da esplorare. È il 1969 e i tre decidono di dedicarsi a qualcosa che misceli rock sinfonico e musica dei Beatles. Due anni di prove e nel dicembre 1971 la band ha scelto di chiamarsi ELO, Electric Light Orchestra. Pubblica il primo album di debutto, The Electric Light Orchestra, disco nel quale è fondamentale l'apporto di Bill Hunt al corno francese e Steve Wolam al violino. Grazie alla sua natura sperimentale, la raccolta, che spazia dal baroque and roll al progressive, attira una certa attenzione sia in America che in Gran Bretagna, riuscendo a far capolino nelle classifiche di vendita di entrambi i paesi. Negli Stati Uniti l'album viene distribuito con il titolo No Answer, per un grottesco malinteso. Al telefono il discografico americano che si occupa dell'uscita chiede il nome dell'album e la frase, senza risposta, viene presa per il titolo dell'edizione statunitense. Al termine di un disastroso tour italiano, nel 1972, però la tensione fra i componenti della band è tale che Roy Wood se ne va e forma gli Wizard. Quasi a far dispetto a Wood, non appena egli abbandona la band, gli ELO, grazie soprattutto alle loro faraoniche esibizioni dal vivo, ottengono i primi veri consensi. Un'ascesa che porta ai trionfi del singolo Evil Woman e dell'album Face the Music, pubblicati nel 1975.

Nel 1976 gli Electric Light Orchestra possono dirsi un gruppo ormai affermato grazie a Living Things, Rockaria, Telephone Line e alle altre tracce di A New World Record. A rafforzare la loro fama nel 1977 è il doppio Out of the Blue e il loro super show che li vede esibirsi in tutto il mondo su un palco su cui troneggia una grandiosa astronave. La consacrazione definitiva arriva nel 1979, quando, virando decisamente verso le sonorità disco, tanto in voga all'epoca, gli ELO incidono Discovery. La scaletta del disco parla da sola. Oltre a Shine a Little Love, The Diary of Horace Wimp, Need Her Love, Midnight Blue, On the Run e Wishing sono incluse nell'LP Don't Bring Me Down, Confusion e Last Train to London, tutte e tre singoli che vengono venduti in milioni di copie. Copie.

Orchestra, ovvero Jeff Lynne, Bev Bevan, Richard Tandy e Kelly Grocott. Violinisti e suonatori di corno sono stati ormai sostituiti dai sintetizzatori. Una scelta azzeccata, visto la fortuna commerciale che attende il quartetto. Gli ELO, alla fine degli anni 70, sono così celebri che vengono addirittura ingaggiati per la colonna sonora di Xanadu, film con il quale Olivia Newton-John, diventata un idolo con Grease, cerca di bissare i suoi successi al botteghino. Il risultato non è dei più entusiasmanti, ma fa vendere I'm Alive. All Over the World, assieme alla stessa Xanadu, interpretata dalla Newton-John, raggiungendo tutte la top 10. Nel 1981, recuperata la capacità di esplorare nuove soluzioni sonore, gli ELO realizzano Time, un'interessante raccolta in cui la band si rifà sia al prog che alla new wave. Divergenze interne però portano allo scioglimento del gruppo, che si congeda subito dopo la pubblicazione del CD Balance of Power del 1986. Lynne, chiusa la storia dell'orchestra elettrica, si dà totalmente alla produzione e collabora sempre più strettamente con George Harrison. Da questo legame nasce anche il fortunato supergruppo Traveling Wilburys, nel quale oltre all'ex Beatles e Lynne militano anche Bob Dylan, Tom Petty e Roy Orbison. Gli altri tentano vari progetti, senza mai raggiungere i risultati commerciali di pezzi come Confusion.

Nonostante vari tentativi di riesumare la band, il nome degli Electric Light Orchestra sembra destinato all'oblio. All'indomani degli insuccessi di Bev Bevan, Richard Tandy e Kelly Grocott, nel 2001 lo stesso Jeff Lynne cerca inutilmente di rilanciare il progetto che non riesce a decollare, nonostante il coinvolgimento, fra gli altri, anche di George Harrison e Ringo Starr. L'amore del grande pubblico per il fondatore degli ELO torna solo nel 2015, quando il musicista inglese tiene un concerto al Hyde Park di Londra, accompagnato da una maestosa sezione d'archi. Il successivo album a firma Jeff Lynne, ELO, Alone in the Universe, prelude all'omonimo tour che registra nel solo Regno Unito il sold out totale e la bellezza di 170.000 spettatori.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Boston. Hanno inciso soltanto 6 album, ma hanno venduto milioni di dischi in tutto il mondo. Stiamo parlando dei Boston, gruppo fondato dall'ingegnere Tom Scholz all'inizio degli anni 70. Gli esordi della band, che nella primissima formazione vede nella line-up anche il chitarrista Barry Gaudreau, il batterista Jim Mesdy e il cantante Ron Patti, sono quelli classici della formazione emergente rock. Tanti concerti live nei peggiori locali della capitale del Massachusetts, con i nomi più disparati e la realizzazione di una demo. A rendere diverso da tutti gli altri il gruppo è però l'ossessione per la purezza del suono del suo leader. Messi a buon frutto gli insegnamenti ricevuti a ingegneria, Scholz, insoddisfatto dalla tecnologia della strumentazione esistente, comincia a costruirsi da solo ciò che gli serve. Dopo i primi rifiuti, un nastro con le canzoni della formazione finisce in mano ai responsabili della Epic, che, interessati al progetto, impongono a Scholz nuovi compagni. Alla chitarra c'è Barry Gaudreau, alla voce Brad Delp, al basso Fran Sheehan e alla batteria Sebastian. È questo quintetto che nel 1976 entra in studio per realizzare il primo album ufficiale della band. Durante le sessioni di registrazione, Scholz e soci devono anche risolvere il problema del nome e, senza perderci troppo tempo, viene deciso che va bene Boston, come suggerisce il produttore John Boylan. Nel disco di esordio, che porta anch'esso il nome della città americana, vengono inclusi pezzi epici come More Than I Feeling.

More Than I Feeling, che ancora oggi è il brano più noto dei Boston, compare nei più disparati film, serie TV e giochi elettronici, da Madagascar 2, per esempio, alla serie per la televisione Scrubs, passando per Guitar Hero, il noto videogame musicale. Grazie a questo singolo, l'album Boston diventa subito un caso discografico. Nel giro di un anno supera la stratosferica cifra di 2 milioni di copie e a tutt'oggi è ancora il secondo disco di debutto più venduto di sempre, dietro Appetite for Destruction dei Guns N' Roses. Niente male per un 33 giri su cui pochi avrebbero scommesso. Poco fiducioso nel trionfo di un album rock in piena era disco music, lo è persino il suo creatore Tom Scholz, che fino a che Boston non entra nella top 10 in America, resta a lavorare come creativo alla Polaroid. Oltre a More Than I Feeling, tutte le tracce del long playing hanno grande fortuna. Smoking, per esempio, è anch'essa un classico e la troviamo anche nel videogioco GTA San Andreas.

All'indomani del successo dell'album Boston, la casa discografica Epic CBS vuol far subito pubblicare un secondo disco al gruppo di Tom Scholz, ma il polistrumentista e ingegnere, che è un perfezionista, pretende almeno i 2 anni previsti dal contratto per realizzare le nuove tracce. E comunque, quando Don't Look Back nel 1978 esce, dichiara pubblicamente di essere stato costretto a pubblicare un prodotto raffazzonato. La realtà è che anche in questo secondo caso si tratta di un ottimo disco e in un mese vende 4 milioni di copie. Al termine del tour promozionale, però, i rapporti tra il leader dei Boston e l'etichetta sono ormai rotti e Scholz dichiara che consegnerà il terzo disco della band solo quando sarà davvero convinto di aver fatto un buon lavoro. Di diverso avviso, gli altri componenti del gruppo cercano di cavalcare l'onda del successo e, riunitisi attorno al chitarrista Barry Goodrow, ottengono un discreto successo con il singolo Dreams. Venuto a sapere che la CBS li ha messi sotto contratto e ha perfino suggerito loro di chiamarsi Almost Boston, ovvero Quasi Boston, Scholz intenta causa all'etichetta. Per circa 10 anni la battaglia legale va avanti senza esclusioni di colpi. Nel tentativo di ridurre al silenzio Scholz, gli vengono perfino bloccati i pagamenti dei diritti dei 2 album già pubblicati. L'ingegnere americano però non ha problemi di fondi, perché con il primo denaro ottenuto grazie ai Boston aveva fondato la Scholz Research and Development Inc., un'azienda per la produzione di amplificatori come il celebre Rockman e altra strumentazione musicale. Nel 1986, a dispetto delle liti in tribunale con la Major, Scholz rifonda la band assieme a 2 vecchi compagni come Brad Delp, voce, e Jim Masdi, batteria percussioni, e pubblica Third Stage, il terzo album dei Boston.

Amanda. Il brano principale del terzo album dei Boston, Third Stage, è anche il bootleg più celebre della band di Schultz. Durante le sessioni del disco, in sala di incisione, vengono rubate alcune registrazioni del pezzo, che finiscono nelle mani dei fan più sfegatati della band. Ormai deciso ad andare avanti da solo, chiamando in studio di volta in volta alcuni colleghi, Tom Schultz pubblica prima l'album di inediti Walk On del 1994. Nel 1997 rilascia un Greatest Hits, nel 2002 fa uscire Corporate America e nel 2013 dà alle stampe Life, Love and Hope. Tra alta classifica e concerti nei 5 continenti, i Boston trovano anche il tempo di abbracciare buone cause. Da sempre al fianco di chi lotta l'AIDS, la band ha dedicato spesso tempo ed energie per campagne importanti, come quella contro le violenze domestiche. Tanto è l'amore dei fan verso la musica della formazione del Massachusetts che le recenti rimasterizzazioni dei primi dischi e del The Best, che tra le altre contiene anche il classico Rock and Roll Band, sono di nuovo entrate nelle classifiche di vendita di Mad

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Delegation.
3: Sarà stata la nostalgia del caldo sole della Giamaica. Sarà stata la passione per grandi come Ray Charles, Sam Cooke, Marvin Gaye o Sly and the Family Stone. Poco importa. Ricky Bailey, giovane di origine caraibica, trasferitosi da ragazzino a Birmingham, più che con le parole, fin da adolescente, riesce a esprimersi attraverso il soul. Il suo primo gruppo, niente di più che una band giovanile, sono i Five Star Cadets. È solo nel 1975, dopo l'incontro con Len Coley e Roddy Harris, che nasce l'idea dei Delegation, formazione che attraverserà tra alterne fortune tre decenni, dagli anni 70 agli anni 90. Fondamentale per il trio è l'incontro con il compositore e produttore Ken Gold, l'inventore dei The Real Thing, con il quale pubblicano due singoli che ottengono un discreto successo, The Promise of Love, del 1976, e Where is the Love We Used to Know, del 1977. Insoddisfatto dei successi ottenuti, Roddy Harris lascia il gruppo, e a sostituirlo è Ray Patterson. Anche Len Coley abbandona e al suo posto subentra Bruce Dunbar. È con questi nuovi compagni che Ricky Bailey realizza Oh Honey. Questa canzone, che in UK passa quasi inosservata, vende in America oltre 500.000 copie ed è il primo vero grande successo dei Delegation, nonché il brano che anticipa il loro fortunato album The Promise of Love. Dal disco, edito nel 1979, verranno tratti altri acclamati 45 giri, come Mr. Heartbreak e Someone Oughta Write a Song About You Baby. Cambiata anche etichetta discografica, i tre si preparano a un grande exploit che arriva nel 1980 con l'album Eau de Vie, che contiene, tra le altre tracce, Heartache No. 9, Darling I Think About You, Put a Little Love on Me e You and

All'indomani dell'enorme successo commerciale di Eau de Vie, i Delegation si mettono a lavorare alle canzoni dei loro successivi album, l'eponimo del 1981 e Deuces High. A differenza di quello che era accaduto con Oh Honey, i pezzi di questi due LP conquistano l'Europa intera, ma non riescono a entrare in classifica negli Stati Uniti. Di nuovo focolaio di tensioni, la formazione nel 1984 vede l'uscita di Bruce Dunbar, che se ne torna nella natia America, e l'ingresso al suo posto di Kathy Bryant. È per puro caso che Ricky in Germania ascolta Kathy, ma la sua voce e il suo talento sono tali che gli offre subito di entrare nella band. Con questa nuova lineup, i Delegation incidono tutta una serie di dischi e si esibiscono in lungo e largo fino alla fine degli anni Ottanta. Dal vivo, naturalmente, la parte del leone la fanno i pezzi più amati dal pubblico, come per esempio Darling I Think About.

Durante i primi anni Ottanta, quando oramai si sono spenti gli ultimi entusiasmi per la disco music, i Delegation iniziano a non interessare più il grande pubblico. Il loro singolo It's Your Turn, realizzato nel 1983 sotto l'egida dell'etichetta discografica Epic, entra nella top 10 solo in Francia. E altrettanta poca fortuna arride a The Mix, compilation di 5 grandi successi firmati da Ricky Bailey e soci per la label francese Scorpio Records. Dopo un altro paio d'anni di lento declino, i Delegation interrompono l'attività. Uno scherzo del destino, visto che, proprio in questo periodo, molti gruppi rap emergenti trovano il successo proprio grazie a campionamenti dei loro pezzi. Uno dei casi più noti, per esempio, è quello di Coolio, che con i Ghetto Boys arriva ai vertici delle classifiche con il sampling di Oh Honey. Visto il rinnovato interesse per i Delegation, attorno alla metà degli anni 90, Bailey decide di collaborare con Ken Gold per dare vita alla Eurojam Records, con la quale ristampare i pezzi più celebri della formazione nel Greatest Hits, The Classic Collection. Good.

Visto il grande successo della raccolta The Classic Collection, Ricky Bailey nel 1993 riforma i Delegation per reincidere nuove versioni dei classici della sua formazione. Il nuovo album, intitolato Encore, viene realizzato e distribuito in Indonesia e in altri paesi asiatici. Poi, grazie all'interesse suscitato nei produttori italiani Mauro Farina e Fabio Turatti and Factory Team, esce anche in una versione dedicata al mercato europeo. È ai Factory Sound Studios di Verona che nascono le riletture di You and I, Wanna Be the Winner, Put a Little Love on Me, In the Night e delle altre tracce del disco, che viene pubblicato nell'aprile del 1996 dalla One Way Records.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 4.
2: Gamma Radio Golden Hits.
0: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: Whitney Houston. Whitney Elizabeth Houston nasce a Newark il 9 agosto 1963 in una famiglia di celebri musiciste, come sua madre, Emily Sissy, componente del gruppo The Sweet Inspiration, e sua zia Dionne Warwick. Già famosa nel mondo dello spettacolo come modella, il 14 febbraio 1985 la cantante americana pubblica il primo auto-intitolato album. Il disco all'inizio ottiene solo un tiepido riscontro, poi nel corso dell'anno ben 3 singoli ottengono la posizione numero 1 nella Billboard Hot 100. Grazie a questi brani, All at Once, Greatest Love of All e Saving All My Love for You, il CD Whitney entra nel Guinness dei primati come l'album più venduto di una cantante esordiente, 23 milioni di copie. Record battuto nel 1999 da Britney Spears con l'album Baby One More Time. Nel maggio 1987 la cantante pubblica il singolo I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me, il primo brano estratto del suo secondo album intitolato Whitney e pezzo che esordisce in cima alla classifica singoli di Billboard il 27 giugno 1987.

Nel CD Whitney, secondo album della straordinaria Whitney Houston, oltre a I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me, compaiono anche brani come So Emotional, Where Are You e For The Love Of You, tracce che fanno vendere alla cantante oltre 20 milioni di copie nel mondo. Nel 1987 Whitney si esibisce anche in Italia come super ospite al Festival di Sanremo. Per lei, all'Ariston, c'è un'accoglienza calorosissima e, caso accaduto solo 3 volte nella storia della manifestazione, anche la richiesta di un bis. Nel 1988, con la sua incredibile voce, registra la suggestiva One Moment in Time, inno alle Olimpiadi di Seul. Il terzo album, I'm Your Baby Tonight, esce il 6 novembre 1990. Per I'm Your Baby Tonight, la Houston si avvale di produttori leggendari come Luther Vandross, Narada Michael Walden e Stevie Wonder, con il quale duetta nel brano We Didn't Know.

Nel 1992 Whitney Houston debutta al cinema con il film La Guardia del Corpo, interpretato insieme a Kevin Costner. Il brano portante della colonna sonora, I Will Always Love You, cover di un pezzo di Dolly Parton, ottiene un successo galattico. L'album, che contiene le musiche della pellicola, diventa la colonna sonora più venduta di tutti i tempi, con 42 milioni di copie. Il brano fa vincere alla cantante 2 Grammy Awards, 3 MTV Movie Awards, 2 American Music Awards, 4 Billboard Music Awards e un World Music Awards. I Will Always Love You, con i suoi 16 milioni di copie vendute, entra nel Guinness dei primati come il singolo interpretato da una voce femminile più venduto al mondo. Sulla scia del successo di La Guardia del Corpo, la Houston nel 1995 è la protagonista del film Donne, Waiting to Exhale, diretto da Forest Whitaker e interpretato da Loretta Devine, Angela Bassett e Lila Rocon, Giancarlo Esposito. L'anno dopo, insieme a Denzel Washington, recita in Uno sguardo dal cielo.

Nel 1998 Whitney Houston pubblica il suo quarto album, My Love Is Your Love, dove compaiono duetti come Heartbreaker Hotel insieme alle Soul Sister Faith Evans e Kelly Price, If I Told You That con George Michael, In My Business con Missy Elliott e When You Believe con Mariah Carey, brano che fa anche da colonna sonora al film d'animazione della DreamWorks Il Principe d'Egitto, film che vince l'Oscar per la migliore colonna sonora. Nel 2000 Whitney duetta anche con Enrique Iglesias nel brano Could I Have This Kiss Forever, che viene pubblicato nel primo greatest hits della cantante. Nonostante il successo di album come Just Whitney del 2002 e il CD natalizio One Wish di Holiday Album del 2003, nel terzo millennio l'artista di Newark vede la sua fama andare verso un inarrestabile declino a causa dell'uso di droghe e per gli scandali causati dal tempestoso rapporto con l'ex marito Bobby Brown. L'immagine di brava ragazza degli esordi piano piano è scomparsa del tutto, seppellita sotto decine di interviste ed esibizioni cancellate all'ultimo minuto, fermi e programmi di riabilitazione. Una spirale infernale dalla quale la bella Whitney Houston non uscirà mai. La scomparsa avviene l'11 febbraio 2012 a Beverly Hills. Pochi mesi dopo, la polizia riaprirà il caso riguardante la sua morte a causa di voci insistenti su una presunta uccisione per debiti di droga.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Stai ascoltando Gamma Radio. Gamma Radio.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Da Funk. All'inizio della carriera si chiamavano Darling, ma nella prima recensione pubblicata su di loro dal giornale inglese Melody Maker vengono definiti A Bunch of Daft Punk, ovvero un manipolo di stupidi teppisti, e da quel momento decidono di cambiare il proprio nome proprio in Daft Punk. Rivoluzionari certamente, ma stupidi proprio no. Guy Manuel de Homem-Christo e Thomas Bangalter, a dispetto di quel che scrive la stampa musicale britannica, nel giro di pochi anni diventano il gruppo più noto dell'elettronica internazionale, sia per la qualità delle loro canzoni che per le vendite stratosferiche dei loro dischi. A soli 20 anni, nel 1997, i componenti del duo hanno già inciso due singoli assai apprezzati, quando esce il loro primo album On Work, una raccolta di pezzi in cui vengono mischiati in maniera geniale techno, house, acid house ed electro. Traccia di punta del CD è Around the World, presente per oltre 10 anni nella top 100 dei brani più suonati dai DJ di tutto il mondo.

Celebri ovunque, i Daft Punk bissano il successo di Around the World con il successivo singolo One More Time, tratto dal CD Discovery del 2001. Il successo del duo parigino è tale che nello stesso anno esce anche il live Alive 1997, resoconto del concerto tenuto a Birmingham nel 1997. Già in quell'esibizione, Guy Manuel de Homem-Christo e Thomas Bangalter nascondono i loro volti dietro maschere da robot. A dispetto della loro fama, infatti, i due musicisti non amano affatto presentarsi in pubblico senza travestimenti e difficilmente si possono reperire le loro immagini. È proprio con il loro costume da automa che, sulla scia del successo di Discovery, la coppia affronta un tour mondiale che tocca sia l'Occidente che l'Estremo Oriente, toccando anche l'Italia, dove partecipano al Torino Traffic Festival. One more.

0: Nel 2006 Daft Punk pubblicano Human After All, disco che per la prima volta nella loro storia viene accolto con qualche riserva sia da parte della critica che dal pubblico, nonostante si aggiudichi il Grammy Award come miglior disco di musica elettronica dell'anno. Tra gli altri brani, oltre alla title track, figurano anche Robot Rock e Technologic, pezzo che in Italia diverrà jingle della pubblicità di una notissima marca di auto. Sempre nel 2006, i due sperimentatori licenziano la raccolta Music Volume 1, 1993-2005, che viene distribuita anche in versioni DVD. Un solo anno, e Guy Manuel e Thomas firmano un nuovo Live, e Live 2007. All'indomani di un nuovo fortunatissimo tour, i Daft Punk si dedicano ad altri progetti e per rivederli on stage bisognerà attendere la loro partecipazione a sorpresa al concerto degli Amici Phoenix, in programma il 20 ottobre 2010 al Madison Square Garden di New York.
1: Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it,

Nel 2010 Daft Punk producono la colonna sonora del film Disney Tron Legacy e nell'aprile 2011 pubblicano i remix nella raccolta denominata Tron Legacy Reconfigured. Per avere un nuovo disco bisognerà attendere fino al 2013, quando dopo un anno di lavoro esce Random Access Memories, disco al quale collaborano icone della musica dance mondiale, come i produttori Giorgio Moroder e Pharrell Williams o il chitarrista e fondatore degli Chic, Nile Rodgers. A precedere l'uscita del CD è il singolo Get Lucky. A differenza di quanto è accaduto in passato, in questo brano, come negli altri nuovi inediti, il duo francese non utilizza samples di brani famosi. La nuova strada intrapresa dai Daft Punk, comunque, è gradita ai loro fan, che li fanno entrare immediatamente nella top 10 dei dischi più venduti in America, come nel Regno Unito o in Giappone.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Tina Turner.
1: Voce e sex appeal. Gli anni passano, ma Tina Turner, oggi come all'inizio della sua carriera, è la leonessa del soul. Anna May Bullock, questo è il vero nome della grande musicista e performer americana, nasce il 26 novembre 1939 a Nutbush, un paesino del Tennessee. Dotata di un incredibile talento vocale, inizia a cantare già alla tenera età di 10 anni. La realtà rionale di Nutbush, però, sta troppo stretta a Anna May, che appena maggiore si unisce a Ike Turner, un cantante che gode di una discreta popolarità e che diventerà suo marito. Assunto il nome d'arte di Tina Turner, la cantante nei due anni successivi accompagna in tour il compagno come corista. Bella e brava, è lei che sul palcoscenico catalizza l'attenzione del pubblico e la band di Ike Turner diventa la Ike and Tina Turner Review. Con questo ensemble, Tina debutta in classifica nel 1960 con A Fool in Love. La prima vera affermazione della band è dell'anno dopo, quando Proud Mary arriva al quarto posto della chart USA. I'm gonna

Tina Turner si impone subito per le sue performance aggressive e potenti. Nella sua voce e nel suo affascinante modo di muoversi sul palco c'è tutta la forza che nasce dal dolore. Anche se baciata da un talento unico, la sua vita è tutta un susseguirsi di grandi tragedie. Abbandonata dalla madre in tenera età, assiste all'omicidio del padre da parte dell'amante e viene messa incinta da un uomo di passaggio. Accanto a suo marito Ike spera di cambiare vita, ma per l'ennesima volta le sue aspettative sono destinate a essere deluse. Ike è un sadico che la picchia, che la costringe a cantare anche quando è malata e che la tradisce continuamente. Non è un caso che dopo anni e anni di maltrattamenti, Tina decida di separarsi e di intraprendere la carriera da solista. La vita di Tina Turner è un vero romanzo e assai appassionante è anche il film What's Love Got to Do with It, che viene realizzato da Brian Gibson nel 1993 sulla base dell'autobiografia Io Tina. La pellicola racconta gli anni bui con Ike e la faticosa risalita ai vertici dello showbiz. Una riconquista del successo che negli anni 70 passa attraverso pellicole di culto come Tommy degli Who, film dove la cantante interpreta Acid Queen. A consacrare Tina Turner fra le stelle del firmamento della musica mondiale sono gli anni 80. Nel 1984 la sua cover di Let's Stay Together di Al Green è fra i primi 30 singoli più venduti dell'anno. Il successivo What's Love Got to Do With It resta per 3 settimane al numero 1 nelle classifiche americane e il suo album Private Dancer diventa un classico per milioni di persone, nonché una fucina di nuove hit come la stessa Private Dancer e Better Be Good to Me.

Il legame tra Tina Turner e il mondo della celluloide si rinforza nel 1985, anno di uscita di Mad Max, Oltre la sfera del tuono, con Mel Gibson. In questo film la Turner canta la canzone tema We Don't Need Another Hero, che si rivela l'ennesimo successo. Un solo anno e Tina Turner è di nuovo sugli allori per Typical Male, un disco nel quale figurano brani amatissimi come, oltre alla title track, What You Get What You See e Two People. Sebbene non particolarmente prolifica, pubblicherà solo 5 album di studio in 15 anni. Tina Turner è una delle cantanti più amate al mondo anche nel terzo millennio, merito di lavori pregevolissimi quali Foreign Affair del 1989, un successo da 10 milioni di copie vendute nel mondo, Wildest Dream del 1996 e 24/7 del 2000.

Nel 2004, a 65 anni portati con noncuranza, Tina Turner pubblica il doppio CD All The Best, un concentrato del meglio di 40 anni di carriera e tre splendidi inediti, Open Arms, Complicated Disaster e Something Special. Fra le altre canzoni anche Le cose della vita, cantata in coppia con Eros Ramazzotti, uno dei tanti duetti stellari che hanno visto la leonessa di Nutbush al fianco di mostri sacri come David Bowie, Eric Clapton e Barry White. Tina Turner, a dispetto dell'età anagrafica che non le rende giustizia, continua a raggiungere il cuore di milioni di fan con la sua inesauribile energia. L'intera sua vita, piena di difficoltà all'apparenza insormontabili, ma anche di passione e sincera dedizione per la musica, è la dimostrazione che i sogni possono diventare realtà. Nel dicembre del 2005, durante uno spettacolo al John F. Kennedy di Washington, Tina Turner riceve il Kennedy Center Honors per le sue performance artistiche. Un premio prestigioso riservato a un gruppo di artisti di elite che comprende star del calibro di Aretha Franklin, Ray Charles, Little Richard e Chuck Berry. Nel 2006 duetta con Elisa nella canzone Teach Me Again, che raggiunge la vetta della classifica italiana.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Pink Floyd. I Pink Floyd nascono come gruppo musicale studentesco al Politecnico di Architettura a Cambridge nel 1964. A fondare la band sono George Roger Waters, basso e voce, Nicholas Berkeley Nick Mason, batteria, Richard William Ricky Wright, tastiera e voce e Roger Keith Sid Barrett, chitarra e voce, che scelgono il nome del gruppo unendo quelli dei bluesman Pink Anderson e Floyd Dipper Boy Council. Due anni di prove e nel 1966 i Pink Floyd si ritrovano a essere le stelle del tempio londinese della musica underground, l'UFO Club. All'inizio la fama del gruppo è dovuta soprattutto ai testi surreali scritti da Syd Barrett, che nei brani Arnold Lane, See Emily Play o The Gnome cita star della fantasy come Tolkien. Con Syd Barrett i Pink Floyd pubblicano due dischi, The Piper at the Gates of Dawn e A Saucerful of Secrets. Poi, a causa dell'uso massiccio di LSD, Barrett ha grossi problemi di salute e il 6 aprile 1968 viene sostituito da David John Gilmour. Il primo album con il nuovo chitarrista è A Saucerful of Secrets, che esce il 29 giugno 1968. All'inizio degli anni 70 i Pink Floyd sono già una band famosa grazie alla partecipazione alle colonne sonore dei film More del 1969, Zabriskie Point del 1970 e Obscured by Clouds del 1972 e grazie al doppio album Amalgama del 1969, Atom Heart Mother del 1970 e Middle del 1971.

Nel 1971 i Pink Floyd sono a Parigi per realizzare il capolavoro The Dark Side of the Moon. È qui che vengono raggiunti dal regista Adrian Maben, che propone di girare un documentario sulla band. Per la pellicola viene scelta una location assolutamente speciale, l'anfiteatro di Pompei. Il film diventa un culto per gli appassionati di rock di tutto il mondo. Due anni di lavoro e Roger Waters e i soci nel 1973 pubblicano l'epocale The Dark Side of the Moon, l'LP che sulla copertina riporta il famoso prisma che scompone la luce bianca nei colori dell'iride. The Dark Side of the Moon, che è il primo album della storia a essere inciso con il rivoluzionario Dolby System, resta 14 anni nella classifica americana Billboard 200 e vende oltre 40 milioni di copie nel mondo. Dall'album viene estratto il singolo Money, che fa il giro del mondo.

Il 1975 è l'anno in cui i Pink Floyd pubblicano Wish You Were Here, album dedicato a Syd Barrett, che durante le registrazioni agli Abbey Road Studio si presenta agli ex compagni in stato confusionale sconvolgendoli. Tra le canzoni dedicate al folle musicista ci sono Shine On Your Crazy Diamond, Welcome to the Machine e Have a Cigar. Dalla registrazione di Wish You Were Here in poi, Roger Waters assume un ruolo sempre più importante, soverchiando gli altri membri dei Pink. Nonostante il clima teso, la band inglese incide pietre miliari come Animals, LP del 1977 ispirato alla Fattoria degli animali di George Orwell, e The Wall, straordinario concept sulla solitudine che nel 1982 diventa l'omonimo film diretto dal regista Alan Parker e interpretato dal leader dei Boomtown Rats, Bob Geldof. Il singolo Another Brick in the Wall è uno dei singoli più amati degli anni 80.

causa degli screzi tra Roger Waters e David Gilmour, dopo l'uscita nel 1983 di The Final Cut, i Pink Floyd sembrano essere giunti al capolinea. La successiva diatriba legale affida la proprietà del nome Pink Floyd a Gilmour & Mason e Wright, che nel 1987 pubblicano A Momentary Lapse of Reason. Nel 1988 il live Delicate Sound of Thunder e nel 1994 The Division Bell. Roger Waters, che nel frattempo pubblica con successo album come solista, torna a suonare con gli altri Pink Floyd il 2 luglio 2005, in occasione del Live Aid, la grande manifestazione musicale organizzata dall'amico Bob Geldof. Per una serata soltanto, i Pink Floyd sono tornati eccezionalmente a esibirsi insieme, suonando 5 brani rappresentativi della loro straordinaria avventura musicale. Speak to Me, Breathe, In Midley con Breathe Reprise, Money, Wish You Were Here e Comfortable Numb. Dopo il Live Aid, milioni di fan avrebbero voluto che il quartetto restasse unito, ma David Gilmour ha gettato la spugna per quanto riguarda una reunion dei Pink Floyd all'inizio del 2006. Waters e i Pink Floyd tornano a incrociare le loro strade il 10 maggio 2007 in occasione di un concerto organizzato in memoria di Syd Barrett, ma questa volta Roger Waters si limita a suonare nella prima parte dello show e gli ex compagni salgono sul palco nella seconda parte. Il 26 agosto 2008 i Pink Floyd sono stati insigniti con il prestigioso Polar Music Prize. Alla cerimonia erano presenti soltanto Roger Waters e Nick Mason, che hanno ricevuto il riconoscimento per mano del principe Carlo d'Inghilterra alla Concert Hall di Stoccolma. Il 15 settembre 2008 i media annunciano la morte del tastierista Richard Wright.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 5 e 3 minuti.
2: Gamma Radio Golden Hits.
3: Gamma Radio. Suoniamo solo grandi successi.

0: Per la tua pubblicità su Gamma Radio scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: This is the story of my baker.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi le più belle di Jennifer Lopez.
4: Dance, yes.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
2: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
3: Anch'io,
1: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
3: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
1: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
0: Gamma Radio, solo le più belle. Gamma Radio, solo le più belle.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è il sottocosto! 4 flaconi da 19 lavaggi di detersivo liquido classico di Xan a 9,89 euro. Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva classico Molini a 4,99 euro. Il sottocosto è valido dal 1° al 10 ottobre in negozio e online.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?

il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Da Mobili Riccelli da 60 anni trovi i migliori marchi di arredamento e solo per questo mese trasporto e montaggio a solo un euro. Vieni a trovarci nel nostro showroom in Corso Europa, angolo via Tibaldi a Rho. Qualità sempre inclusa e garantita. MobiliRiccelli.com.
2: Sono le 7.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bra.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
7: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
8: Gamma Radio. Gamma Radio, giornale radio. Giornale radio.
9: Buongiorno da Marco Mancini. Alla Camera è il giorno del terzo e ultimo voto di fiducia posto dal governo sulla riforma della legge elettorale. Finora maggioranza compatta, ma il vero banco di prova sarà domani, quando è atteso il voto finale sull'intero provvedimento a scrutinio segreto. In Francia circa 500.000 persone, secondo i movimenti studenteschi, ieri in piazza in molte città per protestare contro il degrado della scuola, disordini a Lione, Strasburgo e Parigi. Christa Pike, la donna condannata a morte in Tennessee, è sopravvissuta a due iniezioni letali, ha ripreso conoscenza e parla, lo hanno reso noto i suoi avvocati. Era stata condannata a morte per l'omicidio di una coetanea commesso quando aveva 18 anni. Massima allerta in Israele in occasione del 7 ottobre, terzo anniversario degli attacchi di Hamas. Intanto resta alta la tensione nel resto del Medio Oriente. Gli Houthi rivendicano di aver attaccato con missili balistici e droni due aeroporti e una base aerea dell'Arabia Saudita. Il CONI ha approvato il commissariamento della Federcalcio, indicato per l'incarico l'attuale presidente Malagò. Si chiude così la vicenda del mancato tesseramento dell'ex numero uno del CONI al momento della candidatura. Le nuove elezioni si dovrebbero tenere prima di Natale. È tutto, a più tardi.
10: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
11: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
12: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: just can't switch up.
1: Sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a San Vittore Olona, presso il parco commerciale La Carbonaia. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo, Pepco. Senti la qualità, innamorati del prezzo.
2: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Gastrovom, da utilizzare in caso di problemi gastrici e reflusso, facile da somministrare e molto appetibile. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale.
3: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a Sottocosto.
4: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
3: Scontata!
5: Lo diceva anche l'Ariosto, non c'è uguale a sottocosto.
3: Più scontata!
6: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
7: Meraviglioso!
8: Meraviglioso!
7: A Lodi c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 31 ottobre, per te un bonus fino a 200 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in Corso Vittorio Emanuele 58. Il futuro con Hera è meraviglioso. Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Eracom un nuovo contratto luce o gas con l'offerta Hera Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Hera No Problem o Hera Caldaia Sicura.
9: Ristruttura il tuo bagno a soli 8.890 euro più IVA con prezzo fisso e senza sorprese. Affidati alla serietà della MPE Edile Immobiliare di Marco Porpora. Non siamo noi a dirlo, ma le persone che hanno già ristrutturato con noi attraverso recensioni e video recensioni reali a 5 stelle. mpedileimmobiliare.it.
10: Perché Marco Porpora ci mette la faccia.
11: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
12: C'è il sottocosto! 4 flaconi da 19 lavaggi di detersivo liquido classico di Xan a 9,89€. Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva classico Molini a 4,99€. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
11: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
13: Gamma Radio. Scarica l'app ufficiale di Gamma Radio.

0: Amici di Gamma Radio, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Perturbazioni in avvicinamento alle regioni settentrionali, anche in Lombardia nel corso di questo mercoledì prevediamo un aumento della nuvolosità e ritorno anche delle piogge a partire dal tardo pomeriggio principalmente, piogge via via sempre più diffuse e vi anticipo la giornata di giovedì sarà un'insieme di precipitazioni soprattutto nella prima parte del giorno. Piogge di cui però abbiamo anche un gran bisogno, diciamola tutta. Come temperature di conseguenza valori in diminuzione, con le massime che non vanno oltre i 20-21 gradi. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio. Gamma Radio. Scarica l'app ufficiale di Gamma Radio e ascolti i più grandi successi degli anni 70.

0: finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Denaro è tempo il?
5: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
6: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
7: Oggi le più belle di Jennifer Lopez.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre.

0: Devo realizzare la mia tesi. Vorrei qualcosa di speciale e sono in ritardo.
1: Ci penso io, anzi ci pensa Loreto Print. Loreto Print a Milano rende unica la tua tesi con carte, rilegature e finiture personalizzate e le realizza in tempi record.
2: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
1: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
3: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: È il sottocosto! Una confezione da un chilo di pasta Barilla, spaghetti o penne a 89 centesimi. Un litro di latte UHT 1,2% di grassi granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Casa della batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della batteria Monza. Parti con energia.
7: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La restaurapersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La restaurapersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.
8: Gamma Radio Golden Hits.

0: Sono le 8.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
4: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
4: E di interessi?
2: Zero.
4: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
5: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Gamma Radio, Gamma Radio, giornale radio. Giornale radio.
8: Stamane alla Camera le dichiarazioni di voto per il terzo e ultimo voto di fiducia posto dal governo sulla riforma della legge elettorale, fa i puntati sulla giornata di domani per il voto finale sull'intero provvedimento a scrutinio segreto. Torna a salire il prezzo del diesel, è scaduto lo sconto accise del governo, il quale al momento non lo sostituisce con il meccanismo delle accise mobili. Stati Uniti, Christa Pike, sopravvissuta a due iniezioni letali, è cosciente. Nicola De Muro.
9: Christa Pike, la donna condannata a morte in Tennessee, è sopravvissuta a due iniezioni letali, ha ripreso conoscenza e parla, lo hanno reso noto i suoi avvocati. La donna era stata ricoverata la sera del 30 settembre dopo che le due iniezioni letali non avevano sortito effetto. Pike, 50 anni, era stata condannata a morte per l'omicidio di una coetanea commesso quando aveva 18 anni.
8: L'ex capo dei servizi segreti tedeschi August Hanning è stato arrestato con l'accusa di spionaggio, è stato al vertice del Servizio Federale di Informazione dal 98 al 2005. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
10: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
11: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
12: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
13: Anch'io,
11: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
13: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
11: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.

0: mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
1: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
0: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
1: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
0: Vinci con Conad.
1: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
2: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
3: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
2: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
3: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
4: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
5: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
4: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
6: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli, design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 91 05 427.
7: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende!
8: E le bollette a sorpresa!
7: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
8: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte!
7: Lo vedo! È uno spazio a 5!
9: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5 con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
10: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura, con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 310 3979.

0: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo, agli amici di Gamma Radio.
1: Una metà settimana di pieno autunno sulle nostre regioni nord-occidentali per il sopraggiungere di una perturbazione delle isole britanniche che nelle prossime ore determinerà un incremento della nuvolosità e via via dal pomeriggio anche delle piogge che si muoveranno verso Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, quindi una seconda parte di giornata di maltempo autunnale con cielo grigio e precipitazioni sparse. Nel corso di giovedì avremo ancora a che fare con gli strascichi di questa perturbazione, ancora una spiccata variabilità con la possibilità di qualche pioggia temporale intermittente e anche le temperature saranno decisamente più contenute rispetto agli ultimi giorni miti. Ulteriori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
2: Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70.

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
2: Iperceramica.
3: Mythos International. Le più belle di tutti i tempi.
4: Oggi le più belle di Jennifer Lopez.

0: International, le più belle di tutti i tempi.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: Gamma Radio, solo le più belle. Gamma Radio, solo le più belle.

0: dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
1: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
0: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
1: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
2: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
3: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
4: Papà, ho trovato la Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
5: Sì, vabbè, è impossibile, sicuramente devi fare un finanziamento.
4: Ma che? È una chilometri zero a 16.900 euro in pronta consegna, anche senza finanziamento.
5: Ma dove?
4: Da Mocauto, a Milano in via dei Missaglia 89.
5: Ma è perfetto, allora muoviamoci.
6: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Mocauto. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
7: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale.
8: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
9: Gamma Radio Golden Hits.

Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti in streaming. Gamma

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Da Mobili Riccelli da 60 anni trovi i migliori marchi di arredamento e solo per questo mese trasporto e montaggio a solo un euro. Vieni a trovarci nel nostro showroom in Corso Europa, angolo via Tibaldi a Rho. Qualità sempre inclusa e garantita. Mobiliricelli.com.
2: Sono le 9.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Bollettino Deghiversario numero 2.
6: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
7: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
8: Gamma Radio. Gamma Radio, giornale radio. Giornale radio.
9: Alla Camera oggi terzo e ultimo voto di fiducia posto dal governo sulla riforma della legge elettorale, fissato per domani il voto finale sull'intero provvedimento a scrutinio segreto. Almeno due persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico su Kiev e nel nord del paese un grattacielo è stato danneggiato da un attacco russo, si contano almeno due morti e sette feriti. Krista Pike è cosciente e parla, la donna era stata condannata a morte nel Tennessee ed era stata ricoverata la sera del 30 settembre dopo che le due iniezioni letali non avevano sortito effetto. Operazione antidroga a Velletri, non lontano da Roma, cinque persone sono state arrestate, altrettante sono finite ai domiciliari con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, rapina ed estorsione. Tennis, Sinner tornerà a giocare nel 2027, lo ha annunciato lo stesso numero uno del mondo, ancora alle prese con i problemi al ginocchio che lo tengono fuori da luglio scorso. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
10: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
11: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
12: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
13: Amore, la vasca?
14: Leviamo.
13: Le piastrelle?
14: Leviamo.
13: Anche i mobili del bagno?
14: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
13: E i lavori?
14: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
13: Mi hai levato le parole di bocca.
14: Leva l'IVA. Solo a ottobre.

0: mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
1: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
0: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
1: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
0: Vinci con Conad.
1: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
2: Art Copy Milano, la tipografia digitale, biglietti da visita, timbri, volantini, brochure anche a domicilio. Ci puoi trovare a Milano in Viale Cassala 75 e in Via Tobagi 13. www.artcopymilano.it. Tre weekend, una città da scoprire, la Valtellina da gustare. È Morvegno in Cantina 2026, dal 25 settembre all'11 ottobre. Vini, sapori, storie ed esperienze nel cuore di Morvegno. Scegli il tuo percorso e acquista ora su morvegnoincantina.info. Morvegno in Cantina. Vivi la Valtellina, un calice alla volta.
3: Papà, ho trovato l'MG ZS a soli 16.900 euro.
4: Sì, vabbè, è impossibile, sicuramente devi fare un finanziamento.
3: Ma che? È in pronta consegna a 16.900 euro anche senza finanziamento.
4: Ma dove?
3: Da Mocauto a Milano, in via dei Missagli 89 e nel nuovo showroom di Monza in via Arrigo Boito 114.
4: Allora muoviamoci.
3: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Mocauto, a Milano e anche a Monza. Info su mocautogroup.com.
5: La migliore valutazione per oro e argento la trovi da Banco Preziosi Milano, leader del settore da oltre 30 anni. Su bancopreziosimilano.it trovi quotazioni ufficiali aggiornate che non temono concorrenza. Valutiamo e acquistiamo orologi, gioielli, oro e argento nelle sedi di Milano in via Mazzini 20, a due passi dal Duomo, e in via Piranesi 22, zona Forlanini. Ricorda, per vendere oro, argento, orologi e preziosi, vai su bancopreziosimilano.it. Garanzia di serie e massima competenza.
6: Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80, 90 e 2000 li ascolti in streaming.

Amici di Gamma Radio, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Perturbazioni in avvicinamento alle regioni settentrionali, anche in Lombardia nel corso di questo mercoledì prevediamo un aumento della nuvolosità e ritorno anche delle piogge a partire dal tardo pomeriggio principalmente, piogge via via sempre più diffuse e vi anticipo la giornata di giovedì sarà un'insieme di precipitazioni soprattutto nella prima parte del giorno. Piogge di cui però abbiamo anche un gran bisogno, diciamola tutta. Come temperature di conseguenza valori in diminuzione, con le massime che non vanno oltre i 20-21 gradi. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Ocnoplast. Le finestre di design.
3: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
3: E di interessi?
4: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
5: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
8: Oggi le più belle di Jennifer Lopez.
9: Story. Loca.

0: anche ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
3: Gamma Radio. Suoniamo solo grandi successi.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: È il sottocosto! Una confezione da un chilo di pasta Barilla, spaghetti o penne a 89 centesimi. Un litro di latte UHT 1,2% di grassi granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
2: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
3: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Gastrovom, da utilizzare in caso di problemi gastrici e reflusso, facile da somministrare e molto appetibile. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale.
4: Art Copy Milano, la tipografia digitale, roll up, vetrofanie, pannelli e grandi formati anche a domicilio. Ci puoi trovare a Milano in Viale Cassala 75 e in Via Tobagi 13. www.artcopymilano.it.
5: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a sottocosto.
6: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
5: Scontata!
7: Lo diceva anche l'Ariosto, non c'è uguale a sottocosto.
5: Più scontata!
8: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
9: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103 979.
10: Gamma Radio Golden Hits.

0: sono le 10.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
4: Bollettino Digiversario numero 1.
5: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
4: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
6: Gamma Radio. Gamma Radio, giornale radio. Giornale radio.
7: Ennesima notte di guerra in Ucraina, dove si sono registrati pesanti bombardamenti russi. Almeno 2 persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico su Kiev nel nord del paese, altri 2 morti e 7 feriti. Alla Camera riprende l'esame della legge elettorale con le dichiarazioni di voto per il terzo e ultimo voto di fiducia posto dal governo. Domani voto finale sull'intero provvedimento a scrutinio segreto. Il governatore della Sicilia, Renato Schifani, potrebbe dimettersi nelle prossime ore, lo avrebbe annunciato lui stesso al suo partito dopo che la maggioranza ha messo in dubbio la ricandidatura dell'ex presidente del Senato per il secondo mandato. Operazione antidroga a Velletri, non lontano da Roma, 5 arresti in carcere, 5 domiciliari. Il gruppo utilizzava come base logistica un'officina abusiva destinata allo stoccaggio e alla distribuzione della droga. Eva Marissa è una delle ultime icone dell'epoca d'oro di Hollywood, morta a Los Angeles, aveva 102 anni. Indimenticabile la sua interpretazione in Intrigo internazionale di Hitchcock al fianco di Cary Grant. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
8: Dici che lo conosco?
9: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
8: Ah, quello naturale, senza additivi.
9: Bravo.
8: DOP, solo carne italiana.
9: Esatto.
8: Il crudo.
9: E allora non lo conosci.
8: Perché non è crudo, è Parma.
10: Piacere, prosciutto di Parma.
11: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
1: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
0: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
1: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
0: Vinci con Conad.
1: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
2: Sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a San Vittore Olona, presso il parco commerciale La Carbonaia. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo, Pepco. Senti la qualità, innamorati del prezzo.
3: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 91 05 427.
4: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
5: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
4: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
5: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
6: Casa della Batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della Batteria Monza. Parti con energia.
7: Gamma Radio Golden Hits. Sono le più belle degli anni 70, 80 e 90. Se cerchi hashtag Gamma sulla tua autoradio, ci ascolti anche in DAB.

0: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo, agli amici di Gamma Radio.
1: Una metà settimana di pieno autunno sulle nostre regioni nord-occidentali per il sopraggiungere di una perturbazione delle isole britanniche che nelle prossime ore determinerà un incremento della nuvolosità e via via dal pomeriggio anche delle piogge che si muoveranno verso Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, quindi una seconda parte di giornata di maltempo autunnale con cielo grigio e precipitazioni sparse. Nel corso di giovedì avremo ancora a che fare con gli strascichi di questa perturbazione, ancora una spiccata variabilità con la possibilità di qualche pioggia temporale intermittente e anche le temperature saranno decisamente più contenute rispetto agli ultimi giorni miti. Ulteriori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
2: Gamma Radio. Scarica l'app ufficiale di Gamma Radio e ascolti i più grandi successi degli anni 70.

0: è arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte.
1: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
3: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
4: Mythos International, le più belle di tutti i tempi. Oggi le più belle di Jennifer Lopez.
5: J-Lo.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
4: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
5: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
6: Anch'io,
4: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
6: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
4: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
7: Gamma Radio.

0: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità? Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5 con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
1: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
2: Per l'evento di domani ci servono dei nuovi roll-up. A chi possiamo rivolgerci a Milano?
3: Ci penso io, anzi ci pensa Loreto Print. Da Loreto Print, oltre a ogni tipo di roll-up, trovi anche bandiere, banchetti e backdrop pronte in 24 ore.
4: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
2: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
5: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348-3103-979.
6: Gamma Radio Golden Hits.

Gamma Radio. Quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma e ascolti i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock.

0: Il segnale orario è offerto da... Da Mobili Riccelli da 60 anni trovi i migliori marchi di arredamento e solo per questo mese trasporto e montaggio a solo un euro. Vieni a trovarci nel nostro showroom in Corso Europa, angolo via Tibaldi a Rho. Qualità sempre inclusa e garantita. Mobiliricelli.com.
1: Sono le 11.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
4: Iperceramica.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
6: Gamma Radio, giornale radio.
7: Arrivederci al 2027, Yannick Sinner alza bandiera bianca, il ginocchio scricchiola, il numero uno del mondo, ranking questo destinato a passare di mano a Sasha Zverev, ha annunciato sui social la decisione obbligata di rinviare il ritorno in campo il prossimo anno. Federcalcio commissariata, ma il commissario sarà sempre Giovanni Malagollo, ha deciso il CONI chiudendo la vicenda del suo mancato tesseramento al momento della candidatura. Ascoltiamo la sua considerazione, quella del presidente del CONI, Buonfiglio.
8: L'ho fatto per amore dello sport, l'ho fatto per amore del CONI, peraltro era un'ipotesi che da subito ha manifestato la disponibilità di prendere in considerazione.
9: Malagò è stato vittima di chi non ha operato bene. Sono convinto che affidare a lui il commissariamento fa il bene del mondo del calcio.
7: La Spagna campione del mondo centra la quarta vittoria in quattro gare di Nations League con una doppietta di Merino a Spalato, sconfitta rimonta 2-1 la Croazia. Nell'altra gara del girone Inghilterra-Repubblica Ceca 3-0. Basket Eurocup vince Napoli, sconfitte Maxima Roma e Trento, stasera tocca a Venezia, Tortona, BC Roma. È tutto da Gianni De Gaetano.
10: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
11: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
12: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
13: Denaro è tempo il?
14: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
15: Bollettino Digiversario numero 1.
16: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Digi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
15: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Digiversario scadono il 31 ottobre. Se non Digi, non ci credi. Vai.

0: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedieetavoli.it e allo 02 91 05 427.
1: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
2: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
3: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a Sottocosto.
4: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
3: Scontata!
5: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a sottocosto.
3: Più scontata!
6: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
7: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
8: Meraviglioso!
9: Meraviglioso!
10: Lodi, c'è una nuova energia, è quella di Era. E se passi qui da noi entro il 31 ottobre, per te un bonus fino a 200 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in corso Vittorio Emanuele 58. Il futuro con Era è meraviglioso. Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Eracom un nuovo contratto luce o gas con l'offerta Era Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Era No Problem o Era Caldaia Sicura.
11: Gamma Radio Golden Hits. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.
12: Li ascolti anche in DAB.
11: Cerca hashtag Gamma sulla

0: democrazia pensano i premium partner Oknoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Oknoplast. Le finestre di design.
3: Bollettino Deghiversario numero 2.
4: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
5: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
6: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
7: Oggi le più belle di Jennifer Lopez.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto.

0: Per la tua polizza auto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: Dip. Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Dip. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Stai ascoltando Gamma Radio. Gamma Radio. Golden Hits.

0: mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
1: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
0: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
1: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
0: Vinci con Conad.
1: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
2: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La restaurapersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La restaurapersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.
3: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348-3103-979.
4: Weekend, una città da scoprire, la Valtellina da gustare. È Morbegno in Cantina 2026, dal 25 settembre all'11 ottobre. Vini, sapori, storie ed esperienze nel cuore di Morbegno. Scegli il tuo percorso e acquista ora su morbegnoincantina.info. Morbegno in Cantina. Vivi la Valtellina, un calice alla volta.
5: Sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a San Vittore Olona, presso il parco commerciale La Carbonaia. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi.

0: di Edile Immobiliare di Marco Porpora. Non siamo noi a dirlo, ma le persone che hanno già ristrutturato con noi attraverso recensioni e video recensioni reali a 5 stelle. mpedileimmobiliare.it.
1: Perché Marco Porpora ci mette la faccia.
2: Gamma Radio Golden Hits.

0: Mezzogiorno.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
6: Gamma Radio. Gamma Radio, giornale radio. Giornale radio.
7: Una buona giornata da Patrizio Romano. Israele, minuto di silenzio per i familiari delle vittime nei luoghi dell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Presso il sito del festival musicale Nova, attaccato dai miliziani 3 anni fa, i familiari hanno chinato il capo alle 6:29, ora locale, circondati dai ritratti delle vittime davanti ai quali erano stati deposti dei fiori. Ha tentato il suicidio in carcere Salim El Kudri, il 31enne che il 16 maggio 2026 lanciò la sua auto contro 8 persone in centro a Modena, uccidendo una donna. Il giovane, secondo quanto emerso, ha ingerito farmaci, è stato portato in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita. Colpi al soffitto e altri dispetti per zittire il vicino. Chiesta la condanna per stalking condominiale. Sentenza attesa il 19 di ottobre. Accade a Mondovì, nel Cunese. Una donna si sarebbe ribellata al condomino rumoroso, bussandogli ripetutamente a porte e muri, gettandogli via i pacchi postali e spargendo l'immondizia sulle scale, insieme a sale e aghi di pino. Verona, mamma e figlio di 9 anni litigano e lei lo lascia fuori casa per 2 ore. La donna ha aperto soltanto quando a citofonare sono stati gli agenti del 113 chiamati dal bambino. È stata condannata a 1 anno e 4 mesi per abbandono di minore. Amico, tornerai più forte di prima, ti auguro una rapida guarigione. Con queste parole lo spagnolo Carlos Alcaraz ha commentato il video in cui Yannick Sinner ieri ha ufficializzato lo stop sino a fine stagione. Era questa l'ultima notizia in scaletta, al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
9: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 19 e 0 costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Bollettino Digiversario numero 1.
11: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
10: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai.

0: offerta luce e gas, cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5, con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è il sottocosto! 4 flaconi da 19 lavaggi di detersivo liquido classico di Xan a 9,89€. Una bottiglia da 1 litro di olio extravergine di oliva classico Monini a 4,99€. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
4: Gamma Radio Golden Hits. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti anche in DAB. Cerca hashtag Gamma sulla tua autoradio.

0: Amore, quanto di anticipo?
1: Zero.
0: E di interessi?
1: Zero.
0: E quanto ci pensi ancora?
1: Zero. La prendo.
2: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
3: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
2: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
5: Oggi le più belle di Jennifer Lopez.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
3: Gamma Radio.

0: La migliore valutazione per oro e argento la trovi da Banco Preziosi Milano, leader del settore da oltre 30 anni. Su bancopreziosimilano.it trovi quotazioni ufficiali aggiornate che non temono concorrenza. Valutiamo e acquistiamo orologi, gioielli, oro e argento nelle sedi di Milano in via Mazzini 20, a due passi dal Duomo, e in via Piranesi 22, zona Forlanini. Ricorda, per vendere oro, argento, orologi e preziosi, vai su bancopreziosimilano.it. Garanzia di serietà e massima competenza.
1: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
2: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
3: Papà, ho trovato la Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
4: Sì, vabbè, è impossibile, sicuramente devi fare un finanziamento.
3: Ma che? È una chilometri zero a 16.900 euro in pronta consegna, anche senza finanziamento.
4: Ma dove?
3: Da Mocauto, a Milano in via dei Missaglia 89.
4: Ma è perfetto, allora muoviamoci.
5: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Mocauto. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: C'è il sottocosto! 4 flaconi da 19 lavaggi di detersivo liquido classico di Xan a 9,89 euro. Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva classico Molini a 4,99 euro. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a sottocosto.
9: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
8: Scontata!
10: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a sottocosto.
8: Più scontata!
11: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco. Anche online.
12: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
13: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
12: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
13: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
14: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103 979.
15: Gamma Radio Golden Hits.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Da Mobili Riccelli da 60 anni trovi i migliori marchi di arredamento e solo per questo mese trasporto e montaggio a solo un euro. Vieni a trovarci nel nostro showroom in Corso Europa, angolo via Tibaldi a Rho. Qualità sempre inclusa e garantita. Mobiliricelli.com.
2: Sono le 13.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
6: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. In apertura il via libera della Camera anche alla fiducia posta dal Governo sull'articolo 3 della riforma della legge elettorale. E domani, a partire dalle 10.30, il voto finale con scrutinio segreto. La guerra in Ucraina, altri 11 morti provocati dai bombardamenti russi. Zelensky intanto incassa oltre un miliardo di aiuti militari da Bruxelles. Marco Mancini.
7: È complessivamente di 11 morti il bilancio della ennesima notte di guerra in Ucraina. Incessanti e pesanti bombardamenti russi, almeno due persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico su Kiev, fanno sapere le autorità della capitale, e nel nord del paese un grattacielo è stato danneggiato da un attacco russo, si contano almeno 9 morti e 7 feriti. È il regalo per il 74esimo compleanno di Putin, commenta il presidente ucraino Zelensky, che oggi ha incassato dalla Commissione europea 1 miliardo e 240 milioni di euro nell'ambito della componente dedicata alla difesa del prestito di sostegno all'Ucraina. I fondi, specifica l'esecutivo europeo, coprono droni, intercettori di droni, munizioni per droni e missili prodotti da aziende ucraine. E l'acuirsi della guerra in Ucraina, oltre alle tensioni in Medio Oriente, torna a far lievitare i costi dell'energia. Per abbassarli non vi sono scorciatoie né interventi privi di difficoltà. In presenza di shock eccezionali, misure temporanee e mirate possono proteggere le famiglie vulnerabili e le imprese maggiormente esposte. Interventi generalizzati e prolungati assorbirebbero invece ingenti risorse pubbliche, attenuerebbero i segnali di prezzo e non ridurrebbero la dipendenza dall'estero, la previsione del direttore generale della Banca d'Italia, Paolo Angelini.
6: Sono il francese Henri Kagan e il giapponese Kenzo Sohai i vincitori del premio Nobel per la chimica 2026. L'Accademia Reale Svedese delle Scienze ha premiato i due studiosi per la scoperta di effetti non lineari e dell'autocatalisi nella sintesi organica asimmetrica. Dopo una pausa di 20 giorni per il meniciclo in Nations League positivo della nazionale di Roberto Mancini, riprende la ribalta il campionato di Serie A allineato alla sesta giornata. Domenica a pranzo il match più atteso, quello che opporrà in riva al lago il Como e la Roma, una delle capolista con Inter e Lazio. Il servizio di Gene De Gaetano.
8: Sullo sfondo i primi segnali di un rinascimento azzurro griffato dal Mancini bis, l'Italia se ne tornerà a parlare a metà novembre, super sfida di Nations League contro la Francia, perché torna a scoccare l'ora del campionato all'alba del secondo turno di Champions. Sabato ore 18 a San Siro l'Inter, una delle tre capolista con le romane, aspetta il Parma più esposito, già centrale nella nuova Italia, insidia la Tula. Alle 20.45 il Napoli, finora deludente, ospita la sorpresa Frosinone. Si comincia alle 15, Genoa-Fiorentina, Grifone un solo punto dei rossi sulla graticola. Domenica pranzo l'incrocio più atteso tra il Como e la Roma Fabregas al cospetto del maestro Gasperini. In mezzo al campo duello tra Galletti da Cugna Conè. Turno invece sulla carta più agevole per l'altra leader capitolina, la Lazio, di Rino Gattuso all'Olimpico alle 15 in attesa del Monza. In copertina Sassuolo-Milan alle 18, il posticipo Cagliari-Juventus. Completa nel quadro Lecce e Bologna, il doppio Monday Night Atalanta-Venezia, Torino-Udinese.
6: Ed è tutto, a più tardi.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 91 05 427.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è il sottocosto! Una confezione da un chilo di pasta Barilla, spaghetti o penne a 89 centesimi. Un litro di latte UHT 1,2% di grassi granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a sottocosto.
4: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
3: Scontata!
5: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a sottocosto.
3: Più scontata!
6: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
7: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a San Vittore Olona, presso il parco commerciale La Carbonaia. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo, Pepco. Senti la qualità, innamorati del prezzo.
8: E le bollette a sorpresa!
9: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze!
8: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte!
9: Lo vedo! È uno spazio a 5!
10: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità? Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5, con il prezzo bloccato per 3 anni! Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni, scopri di più su A5.it.
11: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
12: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
11: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
12: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
13: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La restaurapersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La restaurapersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.
14: Gamma Radio Golden Hits. Sono le più belle degli anni 70, 80 e 90. Cerca hashtag Gamma sulla tua autoradio e ci ascolti anche in DAB.

0: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
1: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
3: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
4: Oggi le più belle di Jennifer Lopez.

0: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
1: La migliore valutazione per oro e argento la trovi da Banco Preziosi Milano, leader del settore da oltre 30 anni. Su bancopreziosimilano.it trovi quotazioni ufficiali aggiornate che non temono concorrenza. Valutiamo e acquistiamo orologi, gioielli, oro e argento nelle sedi di Milano in via Mazzini 20, a due passi dal Duomo, e in via Piranesi 22, zona Forlanini. Ricorda, per vendere oro, argento, orologi e preziosi, vai su bancopreziosimilano.it. Garanzia di serie e massima competenza.
2: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
3: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
2: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
4: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103 979.
5: Meraviglioso!
6: Meraviglioso!
7: Lodi, c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 31 ottobre, per te un bonus fino a 200 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in corso Vittorio Emanuele 58. Il futuro con Hera è meraviglioso. Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Eracom un nuovo contratto luce o gas con l'offerta Hera Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Hera No Problem o Hera Caldaia Sicura.
8: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
9: Gamma Radio Golden Hits.

0: Sono le 14.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
2: Denaro è tempo il?
3: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
4: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
5: In corso alla Camera la chiama per il voto di fiducia, il terzo ed ultimo posto dal governo sulla legge elettorale, atteso per domani il voto finale sull'intero provvedimento a scrutinio segreto. L'Iran ha perso completamente il controllo dello stretto di Hormuz, l'economia di Teheran è in caduta libera, totale e completa, lo ha detto il segretario di Stato americano Rubio in visita ad Atene. In atto un peggioramento del tempo sulle regioni centrali tirreniche con rovesci e temporali sparsi, localmente di forte intensità, specie sulle zone costiere, lo afferma il bollettino quotidiano della Protezione Civile. È morta a 102 anni un'icona di Hollywood, ce ne parla Nicola De Muro.
6: Eva Marie Saint, una delle ultime icone dell'epoca, epoca d'oro di Hollywood, vincitrice dell'Oscar come miglior attrice non protagonista per il suo esordio cinematografico in Fronte del Porto, è morta a Los Angeles. Aveva 102 anni, indimenticabile la sua interpretazione in Intrigo internazionale, diretto da Alfred Hitchcock al fianco di Cary Grant.
5: È tutto per questa edizione, buona giornata da Marco Mancini.
7: Amore, quanto di anticipo?
8: Zero.
7: E di interessi?
8: Zero.
7: E quanto ci pensi ancora?
8: Zero. La prendo.
9: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
10: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: brochure anche a domicilio. Ci puoi trovare a Milano in Viale Cassala 75 e in Via Tobagi 13. www.artcopimilano.it.
1: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Gastrobomb, da utilizzare in caso di problemi gastrici e reflusso, facile da somministrare e molto appetibile. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale.
2: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
3: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
2: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
3: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
4: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
5: Ristruttura il tuo bagno a soli 8.890 euro più IVA con prezzo fisso e senza sorprese. Affidati alla serietà della MPI Edile Immobiliare di Marco Porpora. Non siamo noi a dirlo, ma le persone che hanno già ristrutturato con noi attraverso recensioni e video recensioni reali a 5 stelle. mpedileimmobiliare.it.
6: Perché Marco Porpora ci mette la faccia.
7: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
8: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
7: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
8: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
7: Vinci con Conad.
8: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
9: Gamma Radio. Scarica l'app ufficiale di Gamma Radio

0: Un saluto agli amici di Gamma Radio. Sulle regioni di nord-ovest, peggioramento del tempo a partire da questa giornata, ma anche con domani, saranno due giornate di instabilità, quindi sarà un passaggio seppur rapido, ma che porterà temporali anche forti, soprattutto su alcuni settori come la Liguria. Nuovo miglioramento nel corso dei giorni a seguire, tendenza al rinforzo dell'anticiclone, quindi godremo ancora di giornate di bel tempo con un rialzo termico dopo una flessione in queste giornate, in attesa poi di un peggioramento più strutturato nel corso della prossima settimana. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio. Gamma Radio. Scarica l'app ufficiale di Gamma Radio e ascolti i più grandi successi degli anni 70.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi, le più belle di Jennifer Lopez.
4: Dance, yes.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: Stai ascoltando Gamma Radio.
3: Gamma Radio.
2: Golden Hits.

0: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
1: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
0: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
1: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
0: Vinci con Conad.
1: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
2: Meraviglioso!
3: A Lodi c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 31 ottobre, per te un bonus fino a 200 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in corso Vittorio Emanuele 58. Il futuro con Hera? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Eracom un nuovo contratto luce o gas con l'offerta Hera Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Hera No Problem o Hera Caldaia Sicura.
4: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
5: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
6: Papà, ho trovato l'MG ZS a soli 16.900 euro.
7: Sì, vabbè, è impossibile, sicuramente devi fare un finanziamento.
6: Ma che? È in pronta consegna a 16.900 euro anche senza finanziamento.
7: Ma dove?
6: Da Mocauto a Milano, in via dei Missaglia 89 e nel nuovo showroom di Monza in via Arrigo Boito 114.
7: Allora muoviamoci.
6: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Mocauto, a Milano e anche a Monza. Info su mocautogroup.com.
8: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a Sottocosto.
9: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
8: Scontata!
10: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a sottocosto.
8: Più scontata!
11: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
12: Gamma Radio Golden Hits.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Da Mobili Riccelli da 60 anni trovi i migliori marchi di arredamento e solo per questo mese trasporto e montaggio a solo un euro. Vieni a trovarci nel nostro showroom in Corso Europa, angolo via Tibaldi a Rho. Qualità sempre inclusa e garantita. MobiliRiccelli.com.
2: Sono le 15 e un minuto.
3: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
4: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
6: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
7: A rush finale la legge elettorale. Questa mattina la Camera ha approvato la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 del testo. 228 i sì, 144 i no, 2 gli astenuti. Disco verde con 214 voti a favore e nessun contrario, in questo caso senza fiducia, anche per l'articolo 8. Le opposizioni si sono astenute. Domani il voto finale a scrutinio segreto sulla riforma voluta dalla maggioranza e osteggiata dalle opposizioni che contestano merito e metodo. Israele si ferma nel terzo anniversario dell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Un minuto di silenzio nei luoghi simbolo del massacro. In serata a Tel Aviv la principale cerimonia commemorativa, massima l'allerta sicurezza. Sono le molecole che hanno la loro versione opposta e speculare, le protagoniste degli studi di Henri Kagan e Kenzo Sohai, vincitori del premio Nobel per la chimica 2026. Lo scienziato francese insieme al collega giapponese hanno fornito una soluzione al fenomeno della chiralità, che riguarda solo alcune molecole dotate di due varianti non sovrapponibili, proprio come le mani. Ed è tutto, a più tardi.
8: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
9: O come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
10: Anch'io,
8: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
10: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
8: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.

0: cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedieetavoli.it e allo 02 91 05 427.
1: Casa della batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della batteria Monza. Parti con energia.
2: Papà, ho trovato la Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
3: Sì, vabbè, è impossibile, sicuramente devi fare un finanziamento.
2: Ma che? È una chilometri zero a 16.900 euro in pronta consegna, anche senza finanziamento.
3: Ma dove?
2: Da Mocauto, a Milano in via dei Missaglia 89.
3: Ma è perfetto, allora muoviamoci.
4: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Mocauto. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
5: Tre weekend, una città da scoprire, la Valtellina da gustare. È Morvegno in Cantina 2026, dal 25 settembre all'11 ottobre. Vini, sapori, storie ed esperienze nel cuore di Morvegno. Scegli il tuo percorso e acquista ora su morvegnoincantina.info. Morvegno in Cantina, vivi la Valtellina un calice alla volta.
6: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet, fino a 10.000 megabit al secondo, per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: È il sottocosto! Una confezione da un chilo di pasta Barilla, spaghetti o penne a 89 centesimi. Un litro di latte UHT 1,2% di grassi granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 1° al 10 ottobre in negozio e online.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?

0: saluto agli amici di Gamma Radio. Sulla Lombardia il peggioramento del tempo è previsto per questa giornata e domani. Il transito infatti di una perturbazione atlantica porterà piogge e qualche temporale, soprattutto però nella giornata di domani. Nuovo miglioramento poi nel corso dei giorni a seguire, tendenza a un rinforzo dell'anticiclone durante il weekend e conseguente rialzo termico dopo la diminuzione di queste due giornate. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare l'app di Trevi Meteo.
1: Golden Hits è in streaming, i più grandi successi degli anni 70.

0: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi le più belle di Jennifer Lopez.

0: Ma i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
3: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Sì.

0: Ecco il tuo nuovo negozio del cuore, dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a San Vittore Olona, presso il parco commerciale La Carbonaia. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super. Ti aspettiamo, Pepco. Senti la qualità, innamorati del prezzo.
1: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
2: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
3: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Gastrovom, da utilizzare in caso di problemi gastrici e reflusso, facile da somministrare e molto appetibile. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale.
4: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a Sottocosto.
5: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
4: Scontata!
6: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a sottocosto.
4: Più scontata!
7: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco. Anche online.
8: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
9: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
8: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
9: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
10: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
11: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
12: E le bollette a sorpresa.
11: Dobbiamo uscire da questo mare.
12: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte!
11: Lo vedo! È uno spazio a 5!
13: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è mia fissa di A5, con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
14: Gamma Radio Golden Hits.

Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti in streaming.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia, a 699 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
5: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. Stiamo raccogliendo tutti gli elementi di rilievo su tutte le piste possibili. Quella dell'accidentalità è francamente la più improbabile. Lo ha dichiarato la procuratrice della Repubblica di Larino, Elvira Antonelli, titolare dell'inchiesta sulla morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Jelsi e della figlia quindicenne Sara Di Vita, risalente a dicembre scorso. Gli accertamenti medico-scientifici svolti in passato hanno consentito di stabilire l'intossicazione da ricina, ma non di determinare se l'assunzione sia stata accidentale oppure provocata da terzi. L'indagine prosegue. La legge elettorale si avvicina al momento chiave del voto finale. Ieri il governo ha incassato la fiducia approvando le modifiche ai primi due articoli del testo con voto palese. Oggi la Camera ha approvato la fiducia sull'articolo 3, che modifica dal punto di vista territoriale i collegi di Merano, Bressanone e Bolzano. A seguire è arrivato il via libera nella votazione sull'articolo 8, riguardante l'estensione ai caregiver del voto fuori sede. Domani ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto. Un uomo di 53 anni di origine cinese è stato gravemente ferito nella serata di ieri a San Giuliano Milanese, comune a sud-est di Milano. Per la precisazione, è successo in via Fratelli Cervi 1, poco prima delle 22, nei pressi di un bar. Per ferire al collo il 53enne, l'aggressore ha utilizzato un bicchiere di vetro. Sarebbe un nordafricano, poi fuggito. Ed è tutto per quanto riguarda le nostre notizie. Grazie per l'ascolto.
6: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
7: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
9: Bollettino Deghiversario numero 2.
10: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
11: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è il sottocosto! 4 flaconi da 19 lavaggi di detersivo liquido classico di Xan a 9,89€. Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva classico Monini a 4,99€. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La RestauraPersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La RestauraPersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.
3: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
4: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103 979.
5: Meraviglioso!
6: Meraviglioso!
7: A Lodi c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 31 ottobre, per te un bonus fino a 200 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in corso Vittorio Emanuele 58. Il futuro con Hera è meraviglioso. Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Eracom un nuovo contratto luce o gas con l'offerta Hera Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Hera No Problem o Hera Caldaia Sicura.
8: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
9: Abbiamo bisogno di magliette personalizzate per l'evento di domani. Facciamo in tempo?
10: Ci penso io, anzi ci pensa Loreto Print. Da Loreto Print a Milano in 24 ore puoi stampare t-shirt, polo e felpe disponibili in molteplici colori.
11: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
10: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
12: Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80, 90 e 2000.
13: Li ascolti in streaming.

0: saluto agli amici di Gamma Radio. Sulle regioni di nord-ovest, peggioramento del tempo a partire da questa giornata, ma anche con domani. Saranno due giornate di instabilità, quindi sarà un passaggio seppur rapido, ma che porterà temporali anche forti, soprattutto su alcuni settori come la Liguria. Nuovo miglioramento nel corso dei giorni a seguire, tendenza al rinforzo dell'anticiclone, quindi godremo ancora di giornate di bel tempo con un rialzo termico dopo una flessione in queste giornate, in attesa poi di un peggioramento più strutturato nel corso della prossima settimana. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Golden Hits, solo le più belle degli anni 70, 80 e 90. Gamma Radio.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi le più belle di Jennifer Lopez.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
2: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
1: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
3: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
1: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
4: Bollettino Digiversario numero 1.
5: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Digi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo

0: mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
1: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
0: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
1: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
0: Vinci con Conad.
1: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
2: Per arredare la nuova casa vorrei stampare delle mie foto.
3: Ci penso io, anzi ci pensa Loreto Print. Da Loreto Print a Milano trovi la stampa Fine Art Chromalux, pannelli fotografici in alta definizione, colori mai visti e durata garantita.
4: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
3: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
5: Artecopy Milano, la tipografia digitale, roll up, vetrofanie, pannelli e grandi formati anche a domicilio. Ci puoi trovare a Milano in Viale Cassala 75 e in Via Tobagi 13. www.artecopymilano.it.
6: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a sottocosto.
7: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
6: Scontata!
8: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a sottocosto.
6: Più scontata!
9: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
10: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
11: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
10: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
11: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
12: Tre weekend, una città da scoprire, la Valtellina da gustare. È Morbegno in Cantina 2026, dal 25 settembre all'11 ottobre. Vini, sapori, storie ed esperienze nel cuore di Morbegno. Scegli il tuo percorso e acquista ora su morbegnoincantina.info. Morbegno in Cantina. Vivi la Valtellina, un calice alla volta.

0: immobiliare di Marco Porpora. Non siamo noi a dirlo, ma le persone che hanno già ristrutturato con noi attraverso recensioni e video recensioni reali a 5 stelle. mpedileimmobiliare.it.
1: Perché Marco Porpora ci mette la faccia.
2: Gamma Radio Golden Hits.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Da Mobili Riccelli da 60 anni trovi i migliori marchi di arredamento e solo per questo mese trasporto e montaggio a solo un euro. Vieni a trovarci nel nostro showroom in Corso Europa, angolo via Tibaldi a Rho. Qualità sempre inclusa e garantita. Mobiliricelli.com.
2: Sono le 17.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bra.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57, 5G, 256 giga, con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro, fino all'11 ottobre, solo da Unieuro.
7: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
8: Gamma Box.
9: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Il prezzo del diesel e il prezzo dei carburanti è la cosa che preoccupa di più gli italiani in questo momento.
10: Perché la fine dei disconti sulle accise del diesel ha provocato un aumento del tetto del price cap che ha messo l'ENI al diesel, quindi che adesso attualmente è di 2,25 euro al litro. Ma il governo sta facendo nei confronti della major petrolifera una forte pressione, diciamo una cosiddetta moral suasion, affinché possa ripristinare il vecchio tetto, quello di 2,19 centesimi di euro al litro. E al momento l'azienda ha mantenuto tale e quale il tetto, però comunque ha inviato un segnale, perché siccome le quotazioni del greggio negli ultimi giorni sono scese, ha adeguato al ribasso i prezzi del diesel, che sono passati da... quindi dal tetto di 2,25 al 2,21 di oggi. Però ovviamente questa è una diminuzione per ora ballerina, perché se poi riaumentano i prezzi del greggio, i prezzi all'ingrosso, a quel punto risalirà di nuovo il prezzo del diesel. E quindi l'altra unica strada che il governo potrebbe percorrere, se l'ENI insomma non decide di ritornare al price cap originario, l'unica altra strada è quella delle cosiddette accise mobili, cioè per un periodo limitato di tempo destinare l'extra gettito IVA di settembre a una nuova riduzione e un nuovo taglio delle accise. E il governo, diciamo, lo sceglierà una di queste due strade a breve.
9: Grazie a Gianni Del Vecchio, appuntamento a domani.
8: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica, in onda dal lunedì al venerdì alle 17 e in replica alle 18.
11: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
12: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
14: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
15: Anch'io,
13: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
15: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
13: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me. Rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
3: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
4: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Gastrovom, da utilizzare in caso di problemi gastrici e reflusso, facile da somministrare e molto appetibile. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Casa della Batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della Batteria Monza. Parti con energia.
5: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a Sottocosto.
6: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
5: Scontata!
7: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a sottocosto.
5: Più scontata!
8: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco. Anche online.
9: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
10: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
9: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
10: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
11: La migliore valutazione per oro e argento la trovi da Banco Preziosi Milano, leader del settore da oltre 30 anni. Su bancopreziosimilano.it trovi quotazioni ufficiali aggiornate che non temono concorrenza. Valutiamo e acquistiamo orologi, gioielli, oro e argento nelle sedi di Milano in via Mazzini 20, a due passi dal Duomo, e in via Piranesi 22, zona Forlanini. Ricorda, per vendere oro, argento, orologi e preziosi, vai su bancopreziosimilano.it. Garanzia di serie e massima competenza.
12: Gamma Radio Golden Hits, solo le più belle degli anni 70, 80 e 90. Se cerchi hashtag Gamma sulla tua autoradio, ci ascolti anche in DAB.

0: Un saluto agli amici di Gamma Radio. Sulla Lombardia il peggioramento del tempo è previsto per questa giornata e domani. Il transito infatti di una perturbazione atlantica porterà piogge e qualche temporale, soprattutto però nella giornata di domani. Nuovo miglioramento poi nel corso dei giorni a seguire, tendenza a un rinforzo dell'anticiclone durante il weekend e conseguente rialzo termico dopo la diminuzione di queste due giornate. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare l'app di Trevi Meteo.
1: Scarica l'app ufficiale di Gamma Radio e ascolta i più grandi successi degli anni 70.

0: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
4: Oggi le più belle di Jennifer Lopez.
5: J-Lo!

0: Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
0: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
2: Iperceramica.
3: Amore, quanto di anticipo?
0: Zero.
3: E di interessi?
0: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
0: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Gamma Radio Golden Hits. Golden Hits.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: È il sottocosto! 4 flaconi da 19 lavaggi di detersivo liquido classico di Xan a 9,89€. Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva classico Monini a 4,99€. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La restaurapersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La restaurapersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.
5: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
6: E le bollette a sorpresa.
5: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
6: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
5: Lo vedo, è uno spazio a 5.
7: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5 con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
8: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
9: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 91 05 427.
10: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura, con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 3103 979.
11: Gamma Radio Golden Hits.
12: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about the dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Don't crazy face it. She's so much more than you used to. Knows just how to move, so

Gamma Radio. Quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma e ascolta i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

0: Sono le 18.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
3: Iperceramica.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato! Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese, TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 16.734 euro, importo totale dovuto 21.076 euro, fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Gamma Box.
7: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Il prezzo del diesel e il prezzo dei carburanti è la cosa che preoccupa di più gli italiani in questo momento.
8: Perché la fine degli sconti sulle accise del diesel ha provocato un aumento del tetto del price cap che ha messo l'ENI al diesel, quindi che adesso attualmente è di 2,25 euro al litro, ma il governo sta facendo nei confronti della major petrolifera una forte pressione, diciamo una cosiddetta moral suasion, affinché possa ripristinare il vecchio tetto, quello di 2,19 centesimi di euro al litro. E al momento l'azienda ha mantenuto tale e quale il tetto, però comunque ha inviato un segnale, perché siccome le quotazioni del greggio negli ultimi giorni sono scese, ha adeguato al ribasso i prezzi del diesel, che sono passati dal tetto di 2,25 al 2,21 di oggi. Però ovviamente questa è una diminuzione per ora ballerina, perché se poi riaumentano i prezzi del greggio, i prezzi all'ingrosso, a quel punto risalirà di nuovo il prezzo del diesel. E quindi l'altra unica strada che il governo potrebbe percorrere, se l'ENI insomma non decide di ritornare al price cap originario, l'unica altra strada è quella delle cosiddette accise mobili, cioè per un periodo limitato di tempo destinare l'extra gettito IVA di settembre a una nuova riduzione e un nuovo taglio delle accise. E il governo, diciamo, lo sceglierà una di queste due strade a breve.
7: Grazie a Gianni Del Vecchio, appuntamento a domani.
6: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica, in onda da lunedì al venerdì alle 17 e in replica alle 18.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
10: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Una finestra è una finestra.
12: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
11: Vedo.
12: La maniglia centrale è davvero elegante.
11: Sì, bella.
12: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
11: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
13: Ocnoplast. Le finestre di design.

0: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
1: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
0: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
1: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
0: Vinci con Conad.
1: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
2: Art Copy Milano, la tipografia digitale, biglietti da visita, timbri, volantini, brochure anche a domicilio. Ci puoi trovare a Milano in Viale Cassala 75 e in Via Tobagi 13. www.artcopymilano.it.
3: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
4: Papà, ho trovato l'MG ZS a soli 16.900 euro.
5: Sì, vabbè, è impossibile, sicuramente devi fare un finanziamento.
4: Ma che? È in pronta consegna a 16.900 euro anche senza finanziamento.
5: Ma dove?
4: Da Mocauto a Milano, in via dei Missaglia 89 e nel nuovo showroom di Monza in via Arrigo Boito 114.
5: Allora muoviamoci.
4: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Mocauto, a Milano e anche a Monza. Info su mocautogroup.com.
6: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a sottocosto.
7: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
6: Scontata!
8: Lo diceva anche l'Ariosto, non c'è uguale a sottocosto.
6: Più scontata!
9: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
10: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a San Vittore Olona, presso il parco commerciale La Carbonaia. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo, Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
11: Gamma Radio Golden Hits. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti anche in DAB. Cerca hashtag Gamma

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Ocnoplast. Le finestre di design.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
4: Oggi le più belle di Jennifer Lopez.

0: anche ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
3: Denaro è tempo il?
4: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
5: Gamma Radio. Gamma Radio. Musica senza tempo.

0: casa della batteria a Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te. A Monza Fronte Stadio. Casa della batteria a Monza. Parti con energia. Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale.
1: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
2: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
1: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
2: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
3: Ristruttura il tuo bagno a soli 8.890 euro più IVA con prezzo fisso e senza sorprese. Affidati alla serietà della MP Edile Immobiliare di Marco Porpora. Non siamo noi a dirlo, ma le persone che hanno già ristrutturato con noi attraverso recensioni e video recensioni reali a 5 stelle. mpedileimmobiliare.it.
4: Perché Marco Porpora ci mette la faccia.
5: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura. Cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 3103979.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: È il sottocosto! Una confezione da un chilo di pasta Barilla, spaghetti o penne a 89 centesimi. Un litro di latte UHT 1,2% di grassi granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: Gamma Radio Golden Hits.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Da Mobili Ricelli da 60 anni trovi i migliori marchi di arredamento e solo per questo mese trasporto e montaggio a solo un euro. Vieni a trovarci nel nostro showroom in Corso Europa, angolo via Tibaldi a Rho. Qualità sempre inclusa e garantita. Mobiliricelli.com.
2: Sono le 19.
3: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
4: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
5: Anch'io,
3: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
5: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
3: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
6: Bollettino Digiversario numero 1.
7: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
6: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
8: Gamma Radio. Gamma Radio, giornale radio. Giornale radio.
9: Chiusura in rosso per le borse europee, fiaccate su più fronti dal petrolio e risalita dai rendimenti obbligazionari in rialzo e dall'euro ai minimi sul dollaro da maggio 2025. Maglia nera Piazza Affari, che lascia sul terreno 2,5 punti percentuali, affossata dai titoli tecnologici e dai bancari. Male anche Wall Street. Tensioni che si riflettono sui titoli di Stato, con lo spread BTP Bund che schizza 116 punti. Torna a salire anche il prezzo del petrolio, con il Brent che viaggia sopra i $100 al barile. Pronti a rilasciare ulteriori riserve strategiche di carburante se necessario, fa sapere l'Agenzia Internazionale dell'Energia. In Italia resta in primo piano il caro carburanti, prezzi del gasolio anche oggi in movimento. Possiamo intervenire di nuovo con il meccanismo delle accise mobili, annuncia la Premier Meloni al termine del vertice dei paesi del Mediterraneo. Spero che nelle prossime ore si possa ripristinare pienamente il price cap, dice anche. Ed è tutto, a più tardi.
10: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a €56,99 fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
11: Amore, quanto di anticipo?
12: Zero.
11: E di interessi?
12: Zero.
11: E quanto ci pensi ancora?
12: Zero. La prendo.
13: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da €196 al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
14: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
13: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: offerta luce e gas, cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5, con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni, scopri di più su A5.it.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è il sottocosto! 4 flaconi da 19 lavaggi di detersivo liquido classico di Xan a 9,89€. Una bottiglia da 1 litro di olio extravergine di oliva classico Monini a 4,99€. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica. Dove gli altri non arrivano. Con MyNet, internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
4: Arte Copy Milano, la tipografia digitale, roll up, vetrofanie, pannelli e grandi formati anche a domicilio. Ci puoi trovare a Milano in Viale Cassala 75 e in Via Tobagi 13. www.artecopymilano.it.
5: Tre weekend, una città da scoprire, la Valtellina da gustare. È Morbegno in Cantina 2026, dal 25 settembre all'11 ottobre. Vini, sapori, storie ed esperienze nel cuore di Morbegno. Scegli il tuo percorso e acquista ora su morbegnoincantina.info. Morbegno in Cantina. Vivi la Valtellina, un calice alla volta.
6: La migliore valutazione per oro e argento la trovi da Banco Preziosi Milano, leader del settore da oltre 30 anni. Su bancopreziosimilano.it trovi quotazioni ufficiali aggiornate che non temono concorrenza. Valutiamo e acquistiamo orologi, gioielli, oro e argento nelle sedi di Milano in via Mazzini 20, a 2 passi dal Duomo, e in via Piranesi 22, zona Forlanini. Ricorda, per vendere oro, argento, orologi e preziosi, vai su bancopreziosimilano.it. Garanzia di serie e massima competenza.
7: Gamma Radio Golden Hits.
8: I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti anche in DAB. Cerca hashtag Gamma sulla tua autoradio.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Ocnoplast. Le finestre di design.
3: Bollettino Deghiversario numero 2.
4: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
5: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
6: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
7: Oggi le più belle di Jennifer Lopez.
8: Sky. Loca.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Gamma Radio Golden Hits. Golden Hits.

0: mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
1: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
0: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
1: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
0: Vinci con Conad.
1: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
2: Meraviglioso!
3: A Lodi c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 31 ottobre, per te un bonus fino a 200 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in corso Vittorio Emanuele 58. Il futuro con Hera? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Eracom un nuovo contratto luce o gas con l'offerta Hera Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Hera No Problem o Hera Caldaia Sicura.
4: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a San Vittore Olona, presso il parco commerciale La Carbonaia. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo, Pepco. Senti la qualità, innamorati del prezzo.
5: Papà, ho trovato la Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
6: Sì, vabbè, è impossibile, sicuramente devi fare un finanziamento.
5: Ma che? È una chilometri zero a 16.900 euro in pronta consegna, anche senza finanziamento.
6: Ma dove?
5: Da Mocauto, a Milano in via dei Missaglia 89.
6: Ma è perfetto, allora muoviamoci.
7: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Mocauto. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
8: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103 979.
9: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
10: Gamma Radio Golden Hits.

0: Sono le 20.
1: Denaro è tempo il?
2: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
3: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
4: Il Presidente della Repubblica Mattarella ha firmato decreti di grazia per 3 persone, 2 sono condannati per reati riconducibili a stupefacenti. Il terzo è Guido Gianni, gioielliere catanese, condannato a 12 anni e 4 mesi per aver ucciso 2 rapinatori durante un tentativo di furto di cui è stato vittima all'interno del suo negozio. Caro carburanti, valutiamo accise mobili, ma spero si ripristini pienamente il price cap. Così la Premier Meloni oggi ha spalato per il vertice Mad 9. Sentiamo.
5: Noi siamo sempre pronti ovviamente a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Ricorderà che noi abbiamo, diciamo, perfezionato questo meccanismo per cui all'aumento del prezzo del carburante la maggiore IVA che entra viene messa da parte e utilizzata nel caso per riabbassare il prezzo tagliando le accise.
4: Israele commemora e cerimonie in 400 località nell'anniversario del disastroso attacco di Hamas del 7 ottobre. Non mancano le contestazioni al governo Netanyahu. Il premier israeliano ha espresso nostalgia per i nostri cari, ribadendo: faremo i conti con tutti gli assassini. Ed è tutto, buona serata.
6: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.

0: mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
1: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
0: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
1: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
0: Vinci con Conad.
1: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
2: Le bollette a sorpresa!
3: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze!
2: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte!
3: Lo vedo! È uno spazio a 5!
4: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità? Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5 con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
5: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Gastrovom, da utilizzare in caso di problemi gastrici e reflusso, facile da somministrare e molto appetibile. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale.
6: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a Sottocosto.
7: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
6: Scontata!
8: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a Sottocosto.
6: Più scontata!
9: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il Sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
10: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
11: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
10: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
11: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
12: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
13: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
12: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
14: Gamma Radio Golden Hits. Sono le più belle degli anni 70, 80 e 90. Cerca hashtag Gamma sulla tua autoradio e ci ascolti anche in DAB.

0: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte.
1: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
3: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
4: Oggi le più belle di Jennifer Lopez.

0: anche ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Gamma Radio, solo le più belle. Gamma Radio, solo le più belle.

0: bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La restaurapersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La restaurapersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: È il sottocosto! Una confezione da un chilo di pasta Barilla, spaghetti o penne a 89 centesimi. Un litro di latte UHT 1,2% di grassi granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
4: Devo fare i biglietti da visita. A chi posso rivolgermi a Milano?
5: Ci penso io, anzi ci pensa Loreto Print. Da Loreto Print trovi oltre 100 tipi di cartoncini pregiati e riciclati con effetti in rilievo oro e argento e te li danno in un giorno.
6: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
5: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
7: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura, con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 3103 979.
8: Gamma Radio Golden Hits.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Da Mobili Riccelli da 60 anni trovi i migliori marchi di arredamento e solo per questo mese trasporto e montaggio a solo un euro. Vieni a trovarci nel nostro showroom in Corso Europa, angolo via Tibaldi a Rho. Qualità sempre inclusa e garantita. Mobiliricelli.com.
2: Sono le 21.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bra.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.

Fiamma Radio, solo le più belle. Fiamma Radio, solo le più belle.

0: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
1: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a sottocosto.
2: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
1: Scontata!
3: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a sottocosto.
1: Più scontata!
4: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
5: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
6: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
5: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
6: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
7: Papà, ho trovato l'MG ZS a soli 16.900 euro.
8: Sì, vabbè, è impossibile, sicuramente devi fare un finanziamento.
7: Ma che? È in pronta consegna a 16.900 euro anche senza finanziamento.
8: Ma dove?
7: Da Mocauto a Milano, in via dei Missaglia 89 e nel nuovo showroom di Monza in via Arrigo Boito 114.
8: Allora muoviamoci.
7: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Mocauto, a Milano e anche a Monza. Info su mocautogroup.com.
9: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
10: È il sottocosto! Una confezione da un chilo di pasta Barilla, spaghetti o penne a 89 centesimi. Un litro di latte UHT 1,2% di grassi granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
9: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
11: Gamma Radio. Scarica l'app ufficiale di Gamma Radio.

0: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
1: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io,
0: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
2: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
3: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
4: Oggi le più belle di Jennifer Lopez.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: Gamma Radio.

0: 22 e 2 minuti.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: 22 e 59 minuti.
1: Gamma Radio Golden Hits.
2: Il grande rock è qui su Gamma Radio.

il grande rock. Ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

0: mezzanotte e 4 minuti.
1: Gamma Radio Golden Hits.
2: Il grande rock ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

The Rock. Dalle 23 alle 2 ogni sera su Gamma Radio. La grande musica senza compromessi.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

0: due minuti.
1: Gamma Radio Golden Hits.
2: The Rock, la grande musica senza compromessi. The Rock.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

il grande rock. Ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

0: È l'una e 59 minuti.
1: Gamma Radio Golden Hits.
2: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: Simple Minds,